tutto, quasi tutto, anche quello che non c'è. Ma ogni lacrima è una storia, ogni lacrima è una storia, ma vabbè. Il sudore e la paura fanno scure le monete e Isacco sta stringendo fra le dita. Spezza rami nella notte e la luna è sull'altare, alla gola sotto l'ascia di suo padre. Quasi tutto ha una ragione e la ragione è quel che è. Ma ogni lacrima è una storia, ogni lacrima è una

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Semplice trovarsi in casa.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro.

Cercavo una donna e ho trovato una commedia. C'era da finire in braccio alle chitarre havaiane, che hanno cullato milioni di persone per tanti anni. Il mio viso si intontiva davanti al tuo parlare difficile. C'era da indossare subito una camicia havaiana.

difficile, come fa l'Europa quando piove, e si rintana a dipingere le isole del sogno. Io non sapevo risponderti perché ascoltavo la pioggia. Blue.

0: String.
1: Radio Dora.
2: Buonanotte ragazzi.
3: Buonanotte,
2: Guido. Però che bella giornata.
3: Vabbè, andrà meglio domani.
2: Buonanotte ragazzi.
3: Buonanotte.

0: Ma che bella giornata! Ma che bella giornata! Ma che bella giornata! Ma che bella giornata!
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con

0: Sono le 4:01.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.
2: Radio Dora, quando l'ascolti, è ancora più bella.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature in deciso rialzo, con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime in rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Ho visto.

0: com'è, viva la città com'è.
1: Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire qui.

bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre di più.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Notav, la stretta della prefettura, vietati i campeggi in Val di Susa, 4 ordinanze in 24 ore dopo gli scontri di Chiomonte, controlli delle forze dell'ordine e presidio Notav spostato da Susa a Venaus. E sugli scontri in Val di Susa è intervenuto il presidente Mattarella. La violenza aggredisce la Costituzione, nessuna giustificazione né esitazione nel condannare. Un passaggio, senza nominarlo, è stato dedicato anche al caso Roggero, il gioielliere indagato per aver ucciso due ladri a Grinzane e Cavour. Non è la legge a doversi adattare ai comportamenti individuali. Parliamo di infrastrutture. Il Tenda ha pubblicato il bando per l'allargamento del tunnel storico, lavori di alesaggio da 120 milioni in affiancamento al nuovo tunnel, oggi a senso unico alternato, già approvato il progetto esecutivo. Boom di trapianti con il modello Hello Kidney, percorsi veloci, assistenza su misura nella nefrologia di Asti. Dai 4 trapianti del 2024 si è passati a 11 nel 2025, fino ai 9 già registrati nei primi mesi di quest'anno. Via la Vendemmia, in provincia di Cuneo, si parte in anticipo, prospettive al momento positive secondo Coldiretti, ma determinante sarà il meteo.

0: Il comparto in provincia di Cuneo conta circa 6.500 imprese e una produzione vicina a 1 milione di ettolitri. E in chiusura al meteo, dal primo pomeriggio rovesci e temporali sparsi nelle vallate alpine, in particolare nord-occidentali e settentrionali, in successiva estensione verso est, andando ad interessare anche le zone di pianura e collina, con ultimi fenomeni in serata sulle pianure orientali, temperature massime in diminuzione. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez, a più tardi.
1: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

Oh yeah, oh yeah, oh yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, 3 ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Le regioni alpine saranno nuovamente sotto l'influenza di una massa d'aria di origine subtropicale che riporterà le temperature diffusamente oltre i 35 gradi. Grazie a correnti occidentali in quota e infiltrazioni di aria umida, saranno possibili temporali pomeridiani in montagna, soprattutto nei prossimi giorni. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato con sviluppo di cumuli in montagna in accentuazione nel pomeriggio con annuvolamenti in estensione lungo le valli torinesi della Valle d'Aosta orientale, del Sesi e dell'Ossola e in serata fino alle pianure a nord del Po. Tra pomeriggio e sera rovesci e temporali sulle zone montane tra le valli di Lanzo e del Canavese, la Valle d'Aosta e le valli del Sesi e dell'Ossola, più isolati tra le valli cuneesi, del Chisone e di Susa. In serata qualche temporale è possibile fino alle basse valli e pianure tra cuneese, torinese e nord Piemonte. Quota neve sui 3.900-4.000 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 19-23 gradi, massimi in lieve calo sui 29-34 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato a parte qualche banco nuvoloso già presente al mattino lungo le valli settentrionali valdostane e dell'Ossola. In giornata addensamenti cumuliformi in montagna, specie sui pendii e sulle cime. Precipitazioni nel pomeriggio con isolati rovesci o temporali sulle valli del Cuneese, del Sesi e dell'Ossola. Quota neve sui 3.800 metri. Temperature minime in lieve calo sui 18-22 gradi, massime stazionarie sui 29-34 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato a parte iniziali annuvolamenti al mattino tra pianure e basse valli del Torinese, Biellese e nord del Piemonte. In giornata addensamenti cumuliformi in accentuazione in montagna. Precipitazioni nel pomeriggio con locali rovesci e temporali in montagna, specie nelle valli del Cuneese, sulle valli di Lanzo e del Canavese, sulla Valle d'Aosta orientale, sulla Valsesia e sull'Ossola, più isolati sulle valli del Chisone e di Susa. Quota neve sui 4.000 metri. Temperature minime stazionarie sui 18-22 gradi, massime stazionarie sui 29-34 gradi.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 36 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Sant'Ambrogio, concerto di musica tradizionale irlandese Birkin Tree domenica 2 agosto alle 21.30 in piazza San Giovanni Vincenzo. Al Melzei sabato 1 agosto alle ore 21, conferenza Il Gelso, pianta del paesaggio rurale piemontese tra storia e futuro. Dal 2 all'8 agosto dalle 14.30 alle 18.30, mostra fotografica Il Folletto delle Rocce. Nell'ambito della mostra, venerdì 7 agosto alle ore 21, conferenza a cura di Marco Granata. Al Forte di Exil, domenica 2, 9 e 16 agosto, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie, spettacoli a cura del Bosco delle Meraviglie. Per informazioni www.forteexiles.it. A Condove, sabato 1 agosto, lo spettacolo della montagna, a Mocchie, alle ore 21. Per Borghette dal vivo, sabato 1 agosto, a Giaveno, in piazza Mautino, alle ore 21.30, Questa non è una banana, con Benedetta Colombo, performance teatrale. Per Borghette in cammino, terza edizione, domenica 2 agosto, alle ore 10.30, a Sant'Ambrogio di Torino, sui sentieri della Sacra di San Michele, di Santi e di Ciclisti, con Alessandro Barbaglia. Prenotazione obbligatoria, informazioni e prenotazioni su www.borghettedalvivo.it. Ad Ulx, ai Jardin de la Tour, due appuntamenti imperdibili. Venerdì 31 luglio alle 21, spettacolo Sogno Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Sabato 1 agosto dalle ore 20, serata country and street food. Tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori coi mercatini per le vie del paese. A Susa, sabato 1 agosto, tavoli sotto le stelle presso le vie cittadine. In Arena Romana, Music Day. A Novalesa, sabato 1 agosto, cena delle amicizie in paese, su prenotazione fino ad esaurimento posti, presso il centro storico. In occasione del 5 centenario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, venerdì 31 luglio, conferenza di Mauro Carena, che presenterà il suo ultimo libro Ci siamo anche noi, presso l'ex chiesa di Santa Caterina, alle ore 21. Sabato 1 agosto, Chiomonte, storie e sentieri con gusto. Camminata presso il Frais con pranzo. Per informazioni e prenotazioni 347-5357-655. Sabato 1 agosto, concerto d'organo del maestro Davide Paleari, presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Chiomonte a cura della parrocchia, alle ore 21. Informazioni dettagliate su visitchiomonte.it. Ad Exil, sabato 1 agosto, spettacolo teatrale itinerante Il dono dell'acqua a cura di Arte Muda, alle ore 18, infrazione Cels. Domenica 2 agosto, a Villar Focchiardo, spettacolo teatrale Nuvola a cura di Onda Teatro di Spari Teatro, alle ore 16.30 alla Certosa di Monte Benedetto. Informazioni allo 0122 854 720. Alla Sacra di San Michele, sabato 1 agosto, performance di live painting con l'artista giapponese Miwa Komatsu. Informazioni dettagliate su www.sacradisanmichele.com. La Perloco di Mattie organizza per venerdì 31 luglio torneo di calcio balilla alle ore 20 al tendone presso il cortile della palestra. A Villar Focchiardo, domenica 2 agosto, a Pian dell'Orso alle ore 12, festa alla Cappella di Pian dell'Orso. Lunedì 3 agosto alle ore 11 a Mongirardo, festa alla Cappella di Mongirardo. Inoltre, martedì d'autore, a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 28 luglio alle ore 21, Luigina Alafiore presenta Rimorsi e Rimpianti, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'Aula Consiliare. La Proloco di Exil ha lanciato il contest fotografico Un giorno qualunque la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Il contest è aperto a tutti senza limiti di età e senza la necessità di possedere competenze fotografiche professionali. Le fotografie potranno essere inviate entro il 31 luglio all'indirizzo contestfoto26@gmail.com. Per informazioni e aggiornamenti è possibile seguire i canali ufficiali della Proloco Exil. A cura dei parchi Alpicozie, a Salbertrand fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Romean, visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 854 720. A Salbertrand fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. Informazioni dettagliate su www.parchialpicozie.it. A Coazze fino al 31 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica, dedicata a Mina. Ingresso libero. Venerdì 31 luglio alle 20.45 al Palafeste, Mistero Buffo, spettacolo teatrale con Mattias Martelli, nell'ambito del Festival Nazionale Luigi Pirandello e del Novecento. Informazioni allo 011 9349 681. Sabato 1 agosto alle 17 presso la Biblioteca Comunale, Libri in Terrazza, con ingresso libero. Ferro. Domenica 2 agosto al Colle Bione, borgata in festa. Festa Madonna della Neve al Monte Robinè con salita in notturna. Dalle ore 9 al Parco Comunale, Mercatino dell'Usato. Per informazioni, turismo@comune.coazze.to.it. A San Giorgio, domenica 2 agosto, festa Santa Liberata in borgata Ravoira. A Bussoleno, domenica 2 agosto, la Via dell'Usato a cura dell'Associazione Centro Storico, Mercatino delle Pulci e Obisti, in via Walter Fontane, piazza Cavour. A Ferrara Moncinisio, sabato 1 e domenica 2 agosto, Campus Protezione Civile a cura dell'Associazione Lupi dell'Orsiera nell'area sportiva comunale. Sabato 1 agosto, alle ore 14, intaglia e decora il tuo bastone a cura di Patrizia Beccaris all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Alle ore 18, Luca Giai presenta il suo libro, Il Mistero di Casa Bimma, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. Domenica 2 agosto, dalle ore 9:30, escursione Anello Lago Bianco a cura di Guida Escursionistica Ambientale. Informazioni al 338-43-88056. Dalle 10 alle 18 mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle 15:30 Moncenisio Incanto, Festival delle Canzoni Popolari. Mercoledì 5 agosto in Piazza d'Armi a Susa dalle 17:30 Hitball, divertimento, sport e tanto movimento per tutti. Possibile la prova gratuita. Dimostrazione dei ragazzi della scuola San Giuseppe. Al Sastriere, dal 1 al 23 agosto, animazione estiva per i bimbi con il Ludobus itinerante al Colle e Frazioni. Dal 1 al 3 agosto, mercato della lavanda al Colle in Piazza Agnelli. Dal 1 al 9 agosto, 16° Sestriere Film Festival della Montagna, serata d'apertura con il concerto della fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Domenica 2 agosto, festa degli alpini a Monterotta, a cura di ANA, gruppo Sestriere. Per estate ad Almese 2026, domenica 2 agosto, alle ore 10, ricetto di San Mauro, visite guidate al borgo. A Giaveno, venerdì 31 luglio, ballo sotto le stelle, in piazza Mautino, alle ore 20. Venerdì 31 luglio, teatro, meglio ladri che mal accompagnati, all'anfiteatro Anna Frank, alle ore 21. Domenica 2 agosto, arti a cover dual band, Pue Stadio, in piazza Mautino, alle ore 21:30. Lunedì 3 agosto, cinema sotto le stelle, il piccolo Yeti, in piazza Mautino, alle ore 21. Dal 3 al 10 agosto, Agnolotti Tagliarin, presso la sede AIB, dalle ore 20. Axel Eventi, venerdì 31 luglio alle ore 21:30, racconto Luna e Stelle d'Estate a cura dell'Associazione Astrofili Segusini a Mattie in località Camposordo. Axel Lab, Polo Culturale. La Proloco Amici di Gravere presenta per venerdì 31 luglio alle 21:30 Cinema sotto le stelle, serata di cinema all'aperto in Piazza del Comune. Per informazioni prolocogravere@gmail.com. A Sause Dulx, venerdì 31 luglio, mini olimpiadi, manifestazione ludico-sportiva per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. Per informazioni e iscrizioni 0122 85 82 83. Sabato 1 agosto, giornata Sause Project, a cura della scuola sci Sause Project. Per informazioni info@sausedulxproject.it. Sabato 1 agosto, le serate informative del CAI, la resilienza raccontata da Simone Idallina alle ore 21, presso Piazzale Miramonti. Domenica 2 agosto, chiamami Faro, concerto in quota alle ore 21 in località Sportinia. Domenica 2 agosto Giovensò in festa, Gofri animazione musicale nel pomeriggio a partire dalle ore 16. Domenica 2 agosto le serate informative del CAI alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Cesana Torinese, fino al 9 agosto, mostra fotografica di Giorgio Negro presso la Sala TL. Sabato 1 agosto, cicloturistica Cesana Sestriere, Sestriere Cesana, con aperitivo. Ritrovo in piazza Vittorio Amedeo. Sabato 1 agosto, musica occitana itinerante con l'Equipe du Folk, in via Roma. Sabato 1 agosto, Santa Messa alla Cappella Fraiteve. Domenica 2 agosto, escursione a piedi a tema con guida i Monti Nati dal Mare. Lunedì 3 agosto, serata con Enrico Camanni, viaggio sulle Alpi in 30 valli e 30 montagne presso la Sala Formosa. Alle ore 21. Lunedì 3 agosto, presentazione di Luciana Rota del libro Fausto, Il mio Coppi, storie di un amore in salita nel diario della moglie Bruna, presso la biblioteca 2 giugno alle ore 21. Al cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 31 luglio, Spider-Man Brand New Day, Il mio cammino, per Bardo Montestate 2026. Sabato 1 agosto, L'hangar rosso, Spider-Man Brand New Day, Odissea. Domenica 2 agosto, Odissea, Spider-Man Brand New Day. Lunedì 3 agosto, Minions and Monsters, Il delitto del terzo piano, Michael. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Assistente familiare non convivente, sede di lavoro Bussoleno. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
4: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, zabaione con paste di meliga.
5: Ma secondo te è una L?
6: Ma no, sarà una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%!
9: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: In punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto, con la Spagna a seguito dell'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta in Nord Africa, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione. Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso. A Messina una palazzina di Pistonina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono tre, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano sei dispersi sotto le macerie. Due scosse di terremoto, una di magnitudo 3.5 e una di 2.6, sono state registrate alle 20.09 e alle 20.14 nel Regino, ad una profondità di 11 km. Le scosse sono state chiaramente avvertite dalla popolazione nei comuni della piana di Gioia Tauro. Non vengono segnalati danni a persone o cose. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla procura generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione, pochi giorni dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli, doveva immediatamente trasmettere le richieste dell'ACP per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Si impennano i termometri per la quarta intensa ondata di calore che ha iniziato a colpire l'Italia e si colorano di rosso la massima emergenza per la salute della popolazione e le città monitorate dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Sono previste temperature al suolo con picchi fino a 36-38 gradi nelle pianure interne del centro-nord. Ancora peggiore sarà la giornata di domani con ben 19 città da bollino rosso. Ed è tutto, a più tardi.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto.

0: Mettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
1: Che sapori!
2: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
3: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
2: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
4: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
5: Buon venerdì, amici. Ultimo giorno di luglio. Suona la sveglia su Radio Dora.

E allora iniziamo questo ultimo giorno di luglio festeggiando subito chi ha da fare gli auguri a qualcuno, chi festeggia il proprio compleanno, spegne una candelina in più sulla torta, chi festeggia il proprio nome, oggi Sant'Ignazio di Loyola, San Fabio il Vessillifero, questi sono i nomi al calendario di oggi. E in questo giorno anche diverse nascite famose, per esempio nel 1966 nasce a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo colui che amato dal pubblico italiano soprattutto per le notevoli abilità di imitatore, è bravissimo, stiamo parlando di Neri Marco Re. Nel 1919, nato a Torino, viene ricordato come uno dei principali testimoni degli orrori dell'olocausto ebraico, un'esperienza ben presente in tutta la sua produzione di scrittore e poeta. Primo Levi. Nel 1965, nata a Yate nel sud-ovest dell'Inghilterra, è tra le scrittrici britanniche che hanno venduto di più, parliamo di J.K. Rowling. Nel 1954 invece, nato a Paternò in provincia di Catania, giornalista e storico, ha scritto per diverse testate giornalistiche, Ezio Costanzo.

Cosa accade questo 31 luglio nel 1928 alle Olimpiadi di Amsterdam, le prime in cui le donne gareggiano nell'atletica? La discobola polacca Alina Konopacka vince la prima medaglia d'oro olimpica femminile della storia della categoria. Dopo 25 minuti arriva l'altro oro femminile conquistato dalla statunitense Betty Robinson, che conquista anche il record del mondo nei 100 metri piani.

E allora pronti? Pronti anche a dedicare le vostre canzoni a qualcuno o semplicemente a voi stessi? Chiamateci allo 01 22 640 446 o scriveteci su WhatsApp 351 851 6633.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature in deciso rialzo, con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime in rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villa Ardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

Oggi 31 luglio, data importante, nel 1954 la spedizione del Club Alpino Italiano guidata da Ardito Desio conquista la vetta del K2. Con Achille Compagnoni e Lino Lacerelli sono i primi a mettere piede sulla cima della seconda montagna più alta al mondo. Mentre una curiosità, nel 1846 l'esercito francese introduce l'uso del sassofono nella propria banda militare. Questo nuovissimo strumento è stato recentemente messo a punto a Parigi dall'inventore belga Adolphe Sax. We'll be right back.

Mentre invece nel 1955, il 31 luglio, la 17enne canadese Marilyn Bell di Toronto diventa la persona più giovane ad aver attraversato a nuoto il canale della Manica. Il novembre prima era diventata il primo essere umano ad attraversare a nuoto il lago Ontario.

0: c'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla statale 457 di Moncalvo segnaliamo rallentamenti per lavori tra l'incrocio San Giorgio e l'incrocio Ozzano in entrambi i sensi di marcia. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 164 nel comune di San Secondo di Pinerolo in fascia oraria 8-18. Questo breve appuntamento termina qui, noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

E ritorniamo insieme. Anche Manuela ci richiede una canzone, dice: vi sto ascoltando mentre faccio una passeggiata, vorrei ascoltare Mattia Bazar. Va bene Manuela, buona passeggiata a te, goditi magari questa temperatura che è ancora abbastanza accettabile adesso, approfittane, e ti dedico questa canzone, ho scelto proprio questa.

0: E a Torino ad agosto torna la tradizionale pausa estiva per la mobilità in centro. Per 2 settimane, dal 10 al 23, saranno sospesi il pagamento della sosta sulle strisce blu e l'accesso a pagamento alla ZTL centrale, con l'obiettivo di andare incontro a torinesi e turisti in una città che in questi giorni si svuota parzialmente, ma resta comunque meta di visite e spostamenti quotidiani. Nei dettagli, da lunedì 10 a domenica 23 agosto compresi, non si pagherà la sosta negli stalli blu su strada gestiti da GTT, mentre resteranno a pagamento i parcheggi con barriera e i multipiani in struttura. Sul fronte della circolazione, la ZTL centrale del mattino, quella che normalmente limita l'accesso al cuore della città tra le 7.30 e le 10.30, sarà disattivata. Restano comunque in vigore tutti i divieti nelle vie e corsie riservate al trasporto pubblico, nelle ZTL romane e valentine, nelle aree pedonali, che non rientrano in questo provvedimento di sospensione.
1: Encore un dimanche.

0: Sono le 8:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il presidente degli Stati Uniti Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. La conferma arriva anche dai vertici di Hamas. Il Cairo si prepara ad ospitare una riunione dei mediatori internazionali per discutere la seconda fase della tregua nella striscia. Al tavolo dei negoziati dovrebbero partecipare Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia.
1: Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori, ne ha intrappolati altri 24 sottoterra, in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso.
2: Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto, con la Spagna a seguito dell'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta in Nord Africa, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione.
1: A Messina, una palazzina pisturina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono 3, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco a lavoro per i soccorsi cercano invece 6 dispersi sotto le macerie.
2: Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in diverse città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute oggi saranno 11: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani 19.
1: Il calcio in chiusura, la FIFA annuncia di voler proseguire quella che definisce la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, nonostante le dure critiche piovute ieri dalla UEFA. Il presidente della FIFA, Infantino, ha proposto infatti la creazione di una nuova società destinata a gestire gli aspetti commerciali dei mondiali e delle principali competizioni internazionali.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te, ma l'officina Argirò

0: è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Avete presente quando si dice che la realtà supera la fantasia? Ecco, immaginate di camminare per le strade di una cittadina e di trovarvi circondati da funghi giganti che camminano. Ok, non siamo finiti dentro un videogioco, non è un'allucinazione, siamo al Telluride Mushroom Festival in Colorado, l'evento estivo più bizzarro, più affascinante del mondo, dedicato interamente al regno dei funghi. E questo festival è nato nel 1981 grazie a un gruppo di visionari, scienziati appassionati di micologia. E come è nato e perché si festeggia così? Le radici scientifiche e culturali risalgono all'inizio degli anni Ottanta. Questo festival nacque come un raduno di studiosi, medici ed erboristi per promuovere la conoscenza scientifica dei funghi, l'educazione alla raccolta sicura e lo studio della micologia in un'area, quella delle montagne rocciose in Colorado, ricchissima di biodiversità fungina. Con il passare degli anni l'aspetto accademico e divulgativo si è fuso con lo spirito libero e creativo della cittadina di Telluride. La comunità locale e i partecipanti hanno trasformato l'evento in una festa collettiva, introducendo la celebre parata in maschera e le attività ludiche per celebrare il regno dei funghi in modo gioioso e anche un po' stravagante. Dal 2006 il festival è gestito dalla Telluride Institute, un'organizzazione no profit locale che ne ha consolidato il successo, trasformandolo in uno degli appuntamenti sulla micologia più famosi al mondo, capaci di unire scienze, ecologia, cucine e anche costumi bizzarri. La regola d'oro di questo festival è che tutti, ma proprio tutti, si vestono da fungo. Per qualche giorno all'anno le strade di Telluride si trasformano in un vero e proprio bosco incantato. La gente del posto, i visitatori, tirano fuori una creatività pazzesca. C'è chi sfoggia enormi capelli rossi con i pois bianchi ispirati alla manita muscaria, chi si cuce addosso abiti che ricordano le spore o le muffe, chi si traveste persino da micelio sotterrico. C'è persino una gara ufficiale per premiare anche il costume più originale. Attenzione però, non è solo una festa in maschera. Il Telluride Mushroom Festival è una manifestazione seria, anche se super divertente. Tra una sfilata e l'altra, infatti, ci sono anche conferenze con scienziati di fama internazionale, escursioni nei boschi per imparare a riconoscere le specie botaniche e anche degustazioni culinarie a base di funghi. Sicuramente un festival, se si capita da quelle parti, molto particolare da vedere. Adesso Marco Mengoni.

Eccoci al nostro consueto appuntamento con l'oroscopo. Ariete, la giornata vi vede particolarmente energici e pronti a coinvolgere gli amici in nuove avventure. Se c'è un malinteso in sospeso con qualcuno, oggi è il momento perfetto per chiarire. Toro, la stabilità è il vostro punto di forza. Oggi un amico di vecchia data potrebbe cercarvi per un consiglio prezioso. La vostra capacità di ascoltare farà sentire l'altra persona davvero compresa e speciale. Gemelli, la socialità è alle stelle, sarete al centro di conversazioni stimolanti e potreste fare una nuova conoscenza. Non esitate a organizzare un'uscita di gruppo improvvisata. Cancro, l'intesa con le persone care si fa più profonda. Una serata tranquilla trascorsa con i vostri amici più stretti vi aiuterà a ricaricare le batterie. Leone, il vostro carisma illumina ogni gruppo oggi. È il momento ideale per guidare un'iniziativa collettiva o per organizzare un momento di festa. Vergine, un piccolo gesto di attenzione verso un amico farà la differenza. A volte basta un semplice messaggio per illuminare la giornata di qualcuno che vi vuole bene. Il tempo di una canzone, poi scopriremo gli altri sei segni.

0: Torniamo all'oroscopo Bilancia. La diplomazia vi aiuta a unire le persone. Se ci sono dinamiche di gruppo da riequilibrare, il vostro intervento sarà fondamentale e apprezzato da tutti quanti. Scorpione, i legami autentici sono al centro della vostra attenzione. Oggi potreste stringere un'amicizia ancora più forte con qualcuno che ha dimostrato di esserci nei momenti importanti. Sagittario, la voglia di condividere allegrie e spensieratezza è contagiosa. Pianificate qualcosa di divertente all'aperto con la compagnia di sempre. Capricorno, la lealtà nei rapporti ripaga sempre. Un amico potrebbe aver bisogno del vostro sostegno pratico. Mostrarsi presenti e affidabili rafforzerà questo legame. Acquario, le idee brillanti non mancano, soprattutto se condivise con il vostro gruppo. Oggi potreste unire le forze con gli amici per realizzare un progetto comune. Pesci, la vostra empatia è un dono prezioso per chi vi sta vicino. Un amico in cerca di conforto troverà in voi un porto sicuro. Dedicate del tempo all'ascolto e alla condivisione di emozioni autentiche. Termina qui il nostro oroscopo, adesso muoversi in Piemonte. Vi aspetto più tardi con la sveglia, restate con noi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 99 si viaggia a senso unico alternato nel comune di San Raffaele Cimena. Vi informiamo infine che dalle 16 alle 22 di oggi su tutte le strade extraurbane è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
7: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
8: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
9: Fatti sentire,
10: fatti sentire,
9: fatti vedere,
10: fatti conoscere,
9: fatti seguire,
10: fatti notare,
11: fatti desiderare,
12: fatti provare,
10: fatti cliccare,
12: fatti comprare,
9: fatti amare.
13: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
14: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
15: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
14: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
16: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
15: Anche su TV,
16: smartphone,
14: smart speaker,
15: smart TV,
16: tablet,
15: computer,
16: al bar, in auto, in bici,
15: in negozio,
16: in palestra,
15: a casa, in ufficio,
16: al parco, al mare, al mondo. Non hanno scampo.
14: Anche se non hanno campo, la radio rende.
15: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Sono le 8 e 37 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Notav, la stretta della prefettura, vietati i campeggi in Val di Susa, 4 ordinanze in 24 ore dopo gli scontri di Chiomonte, controlli delle forze dell'ordine e presidio Notav spostato da Susa a Venaus. E sugli scontri in Val di Susa è intervenuto il presidente Mattarella. La violenza aggredisce la Costituzione, nessuna giustificazione né esitazione nel condannare. Un passaggio, senza nominarlo, è stato dedicato anche al caso Roggero, il gioielliere indagato per aver ucciso due ladri a Grinzane e Cavour. Non è la legge a doversi adattare ai comportamenti individuali. Parliamo di infrastrutture. Il Tenda ha pubblicato il bando per l'allargamento del tunnel storico, lavori di alesaggio da 120 milioni in affiancamento al nuovo tunnel, oggi a senso unico alternato, già approvato il progetto esecutivo. Boom di trapianti con il modello Hello Kidney, percorsi veloci, assistenza su misura nella nefrologia di Asti. Dai 4 trapianti del 2024 si è passati a 11 nel 2025, fino ai 9 già registrati nei primi mesi di quest'anno. Via alla vendemmia, in provincia di Cuneo si parte in anticipo, prospettive al momento positive secondo Coldiretti, ma determinante sarà il meteo. Il comparto in provincia di Cuneo conta circa 6.500 imprese, una produzione vicina a 1 milione di ettolitri. E in chiusura al meteo, dal primo pomeriggio rovesci e temporali sparsi nelle vallate alpine, in particolare nord-occidentali e settentrionali, in successiva estensione verso est, andando ad interessare anche le zone di pianura e collina, con ultimi fenomeni in serata sulle pianure orientali, temperature massime in diminuzione. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez, a più tardi.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
4: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
5: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
4: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

E la sveglia suona fino alle 10 qui su Radio Dora in diretta, Chiara ai microfoni, pronta a ricordarvi i nostri contatti se volete chiamarci: 0122 640 446, se volete scriverci 351 851 6633.

E la grande musica da camera torna a risuonare tra le suggestive vette dell'Alta Valle. Dal 3 al 14 agosto prende il via Alte Note, la prestigiosa rassegna dell'Orchestra Filarmonica TRT, che porterà 6 appuntamenti a ingresso libero nei borghi e nelle storiche chiese dei comuni montani olimpici della Via Lattea. A dare avvio d'eccezione alla manifestazione sarà il concerto inaugurale di lunedì a Pragelato, nella suggestiva cornice della chiesa parrocchiale, con un doppio turno di esecuzione alle ore 16 e alle ore 18, pensato per agevolare la partecipazione di residenti e turisti, si esibirà il quartetto Icaro. La prestigiosa formazione darà vita a un'apertura di straordinaria raffinatezza. All'appuntamento di Pragelato aprirà la strada un ricco itinerario con repertori che spazieranno dal barocco alla lirica fino alle colonne sonore del Novecento. La rassegna proseguirà poi il 6 agosto a Sauze Dulx, l'11 nell'ex cinema di San Sicario Alto, il 12 a Sestriere con il quintetto Prestige e il 13 a Sauze di Cesana, per poi concludersi la vigilia di Ferragosto a Clavier con le musiche travolgenti di Rossini, Verdi, Puccini e Morricone. Un saluto adesso a Luciana, che ci richiede la prossima canzone. Buona giornata a te, Luciana.

0: Sono le 9 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Era malato da tempo, lo scorso anno era stato operato per un nodulo ai polmoni. Baresi ha rappresentato il Milan per oltre 20 anni. Dopo il suo ritiro nel 1997, il club rossonero ha infatti deciso di ritirare anche la sua maglia numero 6.
2: Sarebbero almeno 6 dispersi, di cui 4 dello stesso nucleo familiare, tra le macerie di una palazzina crollata nel quartiere costiero Pistunina, periferia di Messina. I 3 feriti accertati, di cui uno in codice rosso, sono stati portati al Policlinico Universitario Gaetano Martino, dove sono stati richiamati medici da altri ospedali. I vigili del fuoco da ore cercano i dispersi.
3: Un detenuto sardo di 72 anni è morto all'interno del carcere di Bancali a Sassari, in seguito ad un incendio divampato in una cella del reparto ospedaliero dell'istituto penitenziario. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato l'uomo ad appiccare il fuoco. 5 agenti della polizia penitenziaria, intervenuti per domare il rogo e prestare soccorso, sono rimasti lievemente ustionati e intossicati dal fumo. Le loro condizioni non sono gravi.
2: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra, che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. Il Cairo si prepara a ospitare una riunione dei mediatori internazionali per discutere la seconda fase della tregua nella striscia di Gaza. Al tavolo dei negoziati dovrebbero partecipare Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia.
3: Sono migliaia i migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri spagnolo annuncia di aver convocato l'ambasciatore d'Italia per protesta.
2: Lo sport in chiusura al via la 38ª edizione dei campionati europei di nuoto in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
10: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
9: Quindi non solo edilizia?
10: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
9: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
10: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
9: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
11: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a...

8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

prima parlavamo di funghi, di questo festival in cui tutti si travestono da funghi, e adesso parliamo di tessuti fatti a partire da funghi, un tessuto vivente che non si tesse ma si coltiva a partire da un fungo ed è in grado di autoripararsi e autopulirsi. A mettere a punto questo innovativo materiale il team dell'Accademia Cinese delle Scienze dell'Istituto Shenzhen Institute per le Tecnologie Avanzate. Molte le applicazioni, dall'architettura alla biomedicina fino alla moda adattiva e alle tecnologie ambientali. Essendo inoltre biodegradabile, il tessuto rappresenta una soluzione sostenibile per la moda circolare. Però il rovescio della medaglia sono i tempi di decomposizione che si aggirano nel terreno attorno ai 41 giorni. Il fungo si chiama Cordyceps militaris, è un parassita di coleotteri e lepidotteri e in Cina è utilizzato come ingrediente della medicina tradizionale. Fatto crescere in una coltura liquida sotto forma di piccoli pellet sferici e poi versato in stampi, le if, cioè questi filamenti microscopici e tubolari che ne costituiscono la struttura, si intrecciano tra di loro formando un foglio continuo che però è rigido e fragile. Di qui l'idea di immergere il tutto nel glicerolo, un plasticizzante che rende la trama flessibile e senza sfibrarla. Questo tessuto vivente è anche in grado di rigenerare la propria superficie e di autopulirsi senza ricorrere a trattamenti artificiali. Basta inserire i nuovi pellet nel punto in cui la struttura si rompe o si sporca per generare nuovo tessuto sano. Inoltre, integrando partner microbici ingegnerizzati, si possono creare tessuti con diverse caratteristiche. Grazie ai lieviti ingegnerizzati che producono pigmenti arancioni, blu e viola, il tessuto si può colorare mentre aggiungendo uno strato di Aspergillus niger, questa muffa sulla frutta che marcisce, si forma sulla superficie un velo scuro ricco di melanina che assorbe i raggi UV. Un'altra combinazione respinge infine le gocce d'acqua e trasforma il foglio in un materiale autopulente. Il team ha mostrato le potenzialità di questo materiale realizzando tra le altre cose una farfalla in tessuto blu e un abito

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto, una buona mattinata e un buon venerdì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci spostiamo sul versante francese del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso in direzione del territorio italiano. Ci occupiamo infine della provincia del Verbania Cusio-Ossola per segnalare che per lavori è chiusa la provinciale 70 tra i comuni di Malesco e Villette in fascia oraria 9-17. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Che sapori!
3: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
4: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
3: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
6: piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
5: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
6: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
5: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
7: L'estate entra nel vivo ai Jardin Latour di Oulx. Due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Venerdì 31 luglio alle ore 21 preparati a ridere di cuore. Arriva lo spettacolo Sogno o Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Una serata di pura comicità offerta dal centro commerciale Le Baite. E non finisce qui. Sabato 1 agosto dalle ore 20 scalda gli stivali con la serata Country and Street Food. Ottimo cibo di strada e musica a tutta birra. In più, tutti i weekend fino al 18 agosto perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Oulx ai Jardin Latour. Non mancare!

Adesso vi faccio una domanda un po' scomoda. Se doveste rifare oggi l'esame di teoria della patente, lo passereste? La risposta per la stragrande maggioranza di noi è un sonoro no. A dircelo una simulazione realizzata da AutoScout24 su oltre 4.000 automobilisti italiani patentati da almeno 5 anni. Il risultato: soltanto l'8% supererebbe il test. Attenzione, però, non è un disastro completamente totale. La media nazionale è di 15 risposte esatte su 20. Quindi la preparazione di base c'è, ma a mancare sono proprio quei dettagli millimetrici che servono per rientrare nel limite massimo di errore riconsentiti. Ma la teoria fa paura anche a chi prova per la prima volta. Nel 2025 quasi 4 esami su 10 sono stati bocciati su un totale di quasi 920.000 candidati in tutta Italia. Ma vediamo le curiosità geografiche dalla simulazione per i veterani. Più preparati sono in Trentino Alto Adige, seguiti da Abruzzo e Umbria. In fondo alla classifica troviamo invece la Calabria con appena il 3,9% di promozioni. E se invece parliamo di esame pratico, le autoscuole parlano chiaro: non basta saper guidare, bisogna saper gestire il traffico e mantenere i nervi saldi. Il 59% degli errori fatali avviene agli incroci. Subito dopo ci sono le rotonde, i passaggi a livello e le strisce pedonali, seguiti dai problemi di parcheggio. Il 93% delle autoscuole individua nelle strade urbane piene di limiti a 30 o a 50 all'ora pedoni e traffico il vero incubo per chi è sotto esame. Chiudiamo con il peggior nemico di ogni esame, cioè l'ansia. Per l'86% degli istruttori lo stress del candidato compromette il risultato, e per il 90% anche l'atteggiamento dell'esaminatore fa comunque la sua parte. Insomma, tra segreti del codice della strada dimenticati e incroci da brivido, forse è arrivato il momento di dare una rispolverata al vecchio manuale. Voi che dite?

0: Sono le 9:36.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Un promontorio di alta pressione di matrice subtropicale si estende fino all'Europa centrale, garantendo sul Piemonte condizioni di tempo stabile, salvo isolati e brevi rovesci di calore a ridosso delle valli alpine. Le temperature massime in pianura potranno toccare localmente i 37-38 gradi. In seguito, una lieve ondulazione nel campo di pressione in quota determinerà un aumento dell'instabilità atmosferica, favorendo lo sviluppo di temporali che dalle valli alpine transiteranno verso est, andando a interessare anche le zone di pianura e collina, in particolare quelle a nord del Po. Poi più stabile, con locali rovesci pomeridiani limitati alle valli alpine. Variabile in seguito, con rovesci e locali temporali pomeridiani su zone montane e pedemontane, impossibile parziale estensione alle pianure adiacenti. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo in prevalenza soleggiato al mattino, transito di velature da metà giornata e sviluppo di nuvolosità cumuliforme dalle ore centrali sui settori alpini, in successiva estensione verso le zone di pianura e collina adiacenti. Dal primo pomeriggio rovesci e temporali sparsi nelle vallate alpine, in particolare nord-occidentali e settentrionali, in successiva estensione verso est, andando a interessare anche le altre zone di pianura e collina, con ultimi fenomeni in serata sulle pianure orientali. Temperature minime sui 24 gradi, massime sui 37 gradi. Per la giornata di domani, cielo in prevalenza soleggiato con addensamenti irregolari sui settori alpini nel corso della giornata, precipitazioni con deboli rovesci isolati dal pomeriggio all'interno delle vallate alpine, temperature minime sui 24 gradi, massime sui 37 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo irregolarmente nuvoloso sui settori alpini, poco parzialmente nuvoloso altrove con formazione di nuvolosità cumuliforme nel corso del pomeriggio. Precipitazioni dal primo pomeriggio con rovesci e locali temporali deboli o moderati su zone montane e pedemontane, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature minime sui 24 gradi, massime sui 37 gradi.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: E salutiamo anche Alex che vuole ascoltare Gali. Ciao Alex.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

caffè. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

Troll mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

raccontava lo scrittore Nick Hornby nel celebre libro Febbre a 90, per i veri appassionati l'anno non segue il calendario normale da gennaio a dicembre, ma va da agosto a maggio, seguendo i mesi del campionato. Quando la stagione finisce e si concludono anche gli eventuali tornei delle nazionali, arriva il tempo sospeso dell'estate. Ma come reagisce il cervello di un tifoso quando il pallone smette di rotolare? Non è solo noia, è stress psicologico. Secondo gli studi di psicologia dello sport, l'improvvisa assenza di sport dal vivo può creare una vera e propria fonte di stress, rompendo le abitudini quotidiane e la routine a cui il tifoso è legato. Come reagiamo in base al carattere? L'impatto di questa pausa estiva cambia da persona a persona. Chi tende a vivere le partite con più tensione o più irritabilità può avvertire questo vuoto con maggiore insofferenza. Chi ama il calcio, soprattutto per stare insieme agli altri, quindi la classica birra con gli amici, le serate in compagnia, sente di più la mancanza della socialità e del gruppo. Per molti la squadra del cuore fa parte della propria identità sociale. Fermarsi vuol dire interrompere dei rituali condivisi e fare i conti con un calo del senso di appartenenza. I trucchi per superare l'estate indenni. Per colmare questo vuoto e sopravvivere all'attesa del nuovo campionato, i tifosi mettono in campo diverse strategie. Il ripasso dei ricordi storici riguardante video, gol leggendari, partite del passato per riprovare l'orgoglio delle grandi vittorie, la febbre del calciomercato, seguire quindi trattative, indiscrezioni, acquisti giorno per giorno che diventano un po' un modo per mantenere viva la conversazione e l'aspettativa con gli altri tifosi. In definitiva, per chi vive lo sport con grandissima passione, lo stop estivo non è la semplice pausa da un passatempo televisivo, ma lo stop temporaneo a un intero mondo di emozioni, di abitudini e di amicizie che poi quando non c'è manca

0: Ciao Sonia, buon ultimo giorno di luglio. Come
1: buongiorno,
0: stai?
1: Tutto bene, grazie. Tu Chiara stai bene?
0: Bene, bene. Sei pronta a entrare in agosto?
2: Sì.
0: Io no.
1: Come no? Perché?
0: Io no, vorrei fosse giugno-luglio tutta l'estate. Agosto no. È il mese finale dell'estate, mi viene sempre la tristezza quando comincia. È così, purtroppo.
1: Però nel mio caso mi avvicino
0: questo. È vero, questo è vero, quindi te ne do atto.
1: Dipendo i giorni dal calendario.
0: Giustamente, giustamente. Dai, ti lascio al collage, torno domani con la sveglia. Buon venerdì a tutti, ciao.
1: Grazie. Ciao, a tra pochissimo. Le labbra

0: Sono le 10:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Leggendario capitano rosso-nero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rosso-nero e in azzurro ed è l'unico giocatore ad avere ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto ai mondiali. A comunicarlo è stata la stessa società rossonera tramite i propri canali social. La storia del Milan in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi, si legge. Il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Dopo il suo ritiro nel 1997, il Milan ha deciso di ritirare anche la sua maglia numero 6. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, il peggio sembrava alle spalle, ma una ricaduta gli è stata fatale fino al peggioramento dei giorni scorsi. Voltiamo pagina. La FIFA annuncia di voler proseguire quella che definisce la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, nonostante le dure critiche piovute ieri dalla UEFA. Il presidente della FIFA Infantino ha proposto infatti la creazione di una nuova società destinata a gestire gli aspetti commerciali dei mondiali e delle principali competizioni internazionali. Avvia la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, in programma a Parigi. La manifestazione è distribuita su 17 giorni di gare e prenderà il via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca a Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3-7 e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3 Naomi Osaka. Mercato NBA. Tra le squadre che si sono fatte avanti per LeBron James ci sono stati anche gli LA Clippers, che hanno messo sul tavolo l'offerta più alta per il re. Secondo quanto riportato da alcune testate specializzate, i Clippers hanno offerto un contratto di un anno da più di 20 milioni di dollari al re, che gli avrebbe permesso di rimanere a Los Angeles, ma James ha preferito i Sixers, che gli davano maggiori possibilità di titolo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Estate. Ad Almise è tutto pronto. Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend. Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle. Grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle. Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo. Venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
4: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
5: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni.

0: Menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da Applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
1: Summer Events 2026. Giovedì 30 luglio, serata latinoamericano. Venerdì 31 luglio, Zero Follia, cover Renato Zero.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

Era al telefono con Francesco, ho detto guarda, è partito il jingle, è finito il brano, avrà. E lui in macchina ci stava ascoltando, come ha sentito partire il collage ovviamente voleva chiamare, l'ha fatto giustamente per chiedere il suo brano. L'abbiamo trovato, perché poi ogni tanto qualcuno di voi mi lancia qualche sfida che io ovviamente accolgo e colgo subito, però appunto non sempre magari riusciamo a accontentarvi. In questo caso invece sì, ecco. E allora dai, prima facciamo passare un altro brano perché ormai l'avevo messo, dopo ti metto il tuo, caro Fra. Fate come Francesco, allora 0122 64 04 46 per chiamare, oppure inviate un messaggio WhatsApp 351 851 66 33. Questo è il numero al quale inviare un vostro messaggio di testo, una nota vocale, ovviamente usando WhatsApp, segnatelo direttamente nella rubrica del vostro telefono. Sonia Carella con voi, il collage in vostra compagnia per le prossime tre ore all'interno di questo 31 luglio. Ragazzi, siamo arrivati a venerdì, fine settimana, fine mese, qua si chiudono dei cerchi, mica ne lasciamo aperti, mai lasciare i cerchi aperti. Adesso ci ascoltiamo La costiera amalfitana e poi Fra, adesso ti metto il tuo.

Ed eccoci qua. Allora, Francesco, riuscite a trovare appunto la versione 2010, mi pare che sia, di questo brano, tra altre cose utilizzato appunto all'interno di un film di animazione, Madagascar, per quello che poi tra le altre cose un sacco ridere, perché era, cioè, fa parte della colonna sonora di Madagascar. Io non so chi l'abbia visto, perché ne hanno fatti 8000, però mi pare se non nel primo film, no, nel 2, nel film 2, dove poi ci sono comunque anche tutti i lemuri che ballano, che fanno le loro cose, e c'è sotto questa canzone e fanno un sacco ridere. Va bene, ce l'ascoltiamo, quindi grazie per la tua richiesta, Fra.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per lavori fra Corso 4 Novembre e Drosso in direzione Piacenza. Ci spostiamo al traforo del Freius. Per il transito di un trasporto eccezionale, la galleria è momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
8: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
7: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, zabaione con paste di meliga.
9: Ciao Manuela, ecco chi ci scrive. Ciao, ringrazio intanto Francesco e anche Massimo per gli auguri. Ricordandomi che ho un altro anno in più sulle spalle, ma che sarà mai, Manu? Anzi, Vanni è super orgogliosa e come sempre mi piacerebbe ascoltare la Mannoia con Che sia benedetta e la dedico a tutte le persone che ieri mi hanno dedicato un pensiero, anzi la dedico a tutti, ci scrive Manu. Bravissima Manu, bel brano, ancora tanti cari auguri anche da parte nostra. Arriva Fiorella Mannoia qua su Radio Dora per te.

allora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è

0: Ed eccoci qua, allora, prossimo messaggio, quello che arriva da Francesco, sentiamo. Aspetta.
1: Ciao Sonia, comunque era del primo Madagascar, non del secondo.
0: Eccolo.
1: E come stai? Spero tutto bene, buon venerdì, buon ultimo giorno di luglio.
0: Grazie.
1: Visto che Arisa è appena passata, ti chiedo, siccome sto rivedendo spezzoni del film Spice Girl, che fu una pietra miliare del cinema, mamma mia, però mi piaceva tanto, mi faceva ridere, un loro brano bello allegro. Ciao, buon venerdì.
0: Buon venerdì anche a te. Allora, intanto bravo, ma d'altronde poi se uno ha un dubbio su un film, su un cartone animato, se tu chiedi a Fraga, lui subito, capito, cioè va nel suo Wikipedia interno personale e ti dà l'informazione giusta, quindi è Madagascar numero uno, il primo film, e beh effettivamente ha senso, anche perché nel primo, no, che sbarcano sull'isola e quindi incontrano, diciamo, tutto questo gruppo di lemuri che poi è andato un momento, insomma... capiscono che un'alleanza poteva essere vantaggiosa anche per loro. Comunque, poi belli, tutti pazzerelli, no? Un po' come noi, come la femmina di Radio Dora, un po' tutti lemuri siamo. Va bene, dai, scherzi a parte. Allora, Spice Girl, intanto il film non l'ho mai visto, c'è un film delle Spice Girl, me lo sono persa totalmente negli anni passati, però ci ascoltiamo adesso, grazie alla tua richiesta, Spice Your Life, che direi che è tanta roba. Ciao Fra.

0: Uscì nel 98 fra l'uscita del primo e il secondo album.
1: Vedi quante ne sai. Comunque adesso i Beckham sono stati nominati, diciamo, i due personaggi più influenti nel panorama del fashion. Vedi quanta acqua è passata sotto i ponti dalle Spice Girls.

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Terribile incidente a Bagnolo Piemonte, coppia delle torinese si schianta in scooter, lei morta, lui grave. Per la donna inutile un lungo tentativo di rianimazione, non sono stati coinvolti ulteriori veicoli. Un'auto rubata, usata come ariete per sfondare la porta sul retro e aprire un varco all'interno, questo è il colpo che è stato messo a segno nella notte, dove nel mirino dei ladri è finita la farmacia comunale 40. L'impatto ha divelto la porta e sventrato parte della parete, facendo crollare mattoncini e calcinacci. Una volta dentro, i malviventi hanno messo a segno il furto e sono fuggiti, lasciando sul posto la vettura. Davanti all'ingresso la porta è rimasta a terra, circondata dai detriti. Export vini, l'asti cerca il rilancio in Cina. Tra i rossi, il Piemonte limita i danni, meno 2,5%, a fronte di una crescita volume del 9%. Lo studio Onomisma sul primo quadrimestre del 2026. L'Italia lascia sul campo il 6,2%, la Francia il 3,4%, così come la Germania il 5,5%, peggio di tutti la Spagna, meno 8,5%. Crisi idrica e siccità, la regione dichiara lo stato di emergenza. Autobotti in oltre 70 comuni, 106 con limitazioni all'acqua, fiumi minimi, piogge quasi assenti, agricoltura in crisi, lunedì il provvedimento. In chiusura il meteo, forte rialzo delle temperature che durerà fino al 10 di agosto, previsti in tutta la regione, picchi di calore fino a 38-40 gradi accompagnati da un senso accentuato di possibile disagio, soprattutto per le categorie di persone più fragili. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
1: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
2: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
3: Buongiorno Luciana, buongiorno carissima, come stai? Allora, posso richiedere depresso Fortunato di Olli? Grazie, una buona giornata, ce l'ascoltiamo subito. E poi vi dico già che ho fatto una piccola selezione, perché così mi è preso, date le vostre richieste, una piccola selezione di brani che sono stati la colonna sonora di un film di animazione, non, perché l'ultimo non è non mi pare sia un film di animazione, dovrete dirmi voi di quale film si tratta, perché forse bisogna essere un po' anziani come me, non lo so, andare indietro nel tempo, non lo so, io vado a memoria tipo una pallottola spuntata, scemo più scemo, una roba del genere, quei film americani però leggeri, così simpatici, però adesso ci ascoltiamo Olli, la richiesta della nostra amica Luciana suona per te, depresso Fortunato.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

Allora, facciamo finta di essere seduti sul divano di casa nostra, casa di amici, dove preferite, o al cinema. E allora diamo via al momento colonne sonore.

No, niente, questa non l'avete indovinata però. Allora, c'è Luciana che è, anche lei, cioè, secondo me fa concorrenza a Francesco, perché dice, ok, il film, il primo film è Zootropolis 2, quello con Shakira, poi dice, ah, il secondo è Shrek, assolutamente sì, anche John insomma l'aveva presa, dato che lui era, in realtà The Proclaimers, insomma lui chiede spesso questa canzone insomma durante l'anno. Vabbè, allora Michela carissima, siamo arrivati al piano B con i Pooh, però andiamo a pescare qualcosa del passato, così anche a te piace. E saluta tutti quanti, grazie alla simpaticissima Sonia, ciao, grazie a te. E questo, aspetta, vediamo un po' cosa c'è scritto, e questo caldissimo luglio se ne va, speriamo che agosto ci faccia respirare, speriamo, vai, la formula magica questa, in rima, normalmente se uno dice le cose in rima accadono le magie. Speriamo bene. Arrivano i Pooh con una canzone, guarda, che non ti aspetteresti mai, ma non lo so perché avevo voglia di sentirla.

0: Sono le 10 e 59 minuti. Radio Dora Notizie. Bentrovati dalla redazione.
1: I vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata a Messina. La notte scorsa, parlando con i giornalisti, il comandante dei vigili del fuoco di Messina, Michele Burgio, sull'edificio crollato nel rione Pistunina, ha sottolineato che si stanno cercando persone in vita. In questo momento, dice, ci sono 5 dispersi e dalle testimonianze acquisite possiamo escludere la presenza di altre persone.
0: Nella notte è morto Franco Baresi, l'annuncio è stato dato dal Milan, la nostra storia in lacrime, aveva 66 anni ed era malato da tempo. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro.

0: Alerta del Ministero della Salute, oggi saranno 11 Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo, domani 19.
1: In 7 giorni migliaia di migranti sono arrivati anche a nuoto a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, almeno 18 i morti nella traversata finora. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civil e chiude il valico di frontiera Melilla, l'altra città autonoma spagnola situata sulla costa settentrionale del Marocco. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna.
0: È di 3 morti e 31 feriti il bilancio temporaneo dell'attacco russo notturno sull'Ucraina. Secondo quanto riporta Ukrinform, a Leopoli è morta una persona e 38 sono rimaste ferite. Le forze armate russe hanno poi attaccato anche 4 distretti della regione di Dnipropetrovsk, utilizzando droni, artiglieria e bombardamenti aerei. 2 persone sono rimaste uccise e altre 3 ferite.
1: Il tennis, oggi 2 italiani in campo nella 500 di Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che intorno a mezzanotte se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il Carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Nel femminile invece, non prima delle 20, tocca a Elisabetta Cocciaretto, che affronterà per un posto in semifinale Naomi Osaka.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire, dire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
4: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
5: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Summer Events 2026. Giovedì 30 luglio, serata latinoamericano. Venerdì 31 luglio, Zero Follia, cover Renato Zero.

Sting, eccoci qua, iniziamo la seconda parte del collage family, ci siamo, fatevi sentire perché qua abbiamo un sacco di musica pronta a suonare, quindi alzate il volume e soprattutto richiedete la vostra canzone, il vostro brano che volete ascoltare, che volete dedicare. Chiamatelo 0100 22 64 04 46, il telefono fisso, oppure 351 851 66 33 il numero WhatsApp, invio il messaggio di testo, nota vocale. Se mandi il vocale, noi è facile che lo mandiamo in onda, così sentiamo anche la tua voce, la voce della family che diventa sempre più corale grazie al vostro affetto, grazie al fatto che comunque dite a tutti che ovviamente ascoltate Radio Dora. E poi ancora ascoltateci ovviamente su tutta la regione Piemonte, sul canale DAB 12B, sul Piemonte Occidentale in FM, in tutta la nazione in streaming, radiodora.it, cliccando Radio Dora Live. E poi altro strumento fondamentale proprio da avere all'interno del nostro piccolo telefono è l'applicazione di Radio Dora, che è gratuita e ovviamente sicura ed è super semplice da usare, molto intuitiva, restare insieme a noi sempre, comunque, ovunque voi andiate, grazie all'applicazione. Arrivano le FIBA, oh yeah, Sonia Carella con voi per le prossime due ore ancora, perché il collage suona fino alle 13.

0: Giuliano Palma e The Blues Beaters. Certo, è Giuliano Palma, ho visto che insomma è tornato, diciamo, un po' in giro, fa diverse serate, bisognerebbe invitarlo qua in Val di Susa, tanta roba secondo me. Vabbè, allora andiamo avanti. Intanto prima voglio ringraziare Claudio che è passato un attimo a portare un buon caffè, grazie, perché lo sai che è un po' di ricarica ogni tanto mi occorre, quindi grazie Claudio, carissimo. Adesso poi ti cerco anche un brano. Voglio condividere con voi una bella notizia. Ero un po' in apprensione, però mi ha chiamato il veterinario perché oggi la mia cagnolina doveva essere operata. Sta benissimo, ragazzi, 17 anni Sofia, ormai lo sapete, le avventure di Sofia e del Bruno ormai sono più che pubbliche da anni su Radio Zona durante il collage. Ragazzi miei, un cane bestia in tutti i sensi. Ok, allora sono contenta. Ci ascoltiamo anche la richiesta del nostro amico Igor, uomo delle 11, che vuole dedicare la Colette. Non so se sia o meno in ascolto, non c'è ancora scritto. Speriamo lo sia, perché sta per suonare Amore Gigante. Ciao Igor, grazie.
1: Amore gigante, amore d'amore.

0: ci voleva!
1: Ma so io cosa fare! Presto venite!
0: Arrivano! Finalmente!
1: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo. Effettuano video ispezione delle fognature. Si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
2: Servizi Ecologici Valsusa di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: I Doors per Claudio.

E bom, ti parte lo sciamano interiore, insomma, sopra le note di Bringing to the Doors. Allora, una notizia che mi ha fatto un po' sorridere, un po' dire, ma è possibile, non ci credo. Insomma, pare che noi piemontesi siamo proprio bravissimi alla guida, cioè facciamo un po' schifo proprio negli esami, tra altre cose per prendere la patente. E pare che sia così, insomma, i numeri poi non mentono, perché prendere la patente continua ad essere un ostacolo per molti aspiranti automobilisti piemontesi. Nel 2025 infatti quasi 4 candidati su 10 non hanno superato l'esame di teoria per la patente B, cioè una percentuale solo leggermente inferiore alla media nazionale. Quindi in realtà non è una cosa proprio solo piemontese, ma un po' estesa, cioè gli italiani, com'è il giusto problema con la segnaletica stradale, non si sa. Allora, il motore a scoppio, io mi ricordo sto quiz del motore a scoppio, ti prego che non esca fuori la domanda, madonna, del motore a scoppio, cos'era? Ma ovviamente c'era, perché siccome più pensi ad una cosa più te la tiri, no? Però andata bene, io non sono stata bocciata, comunque, e guido bene. Secondo poi i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in Piemonte sono state 65.607 prove teoriche con un tasso di bocciatura del 39,2%, secondo me è altissimo comunque. Quindi a guidare questa classifica delle province con il maggior numero di candidati respinti è Verbania, dove c'è il 44,3% degli esami si è concluso appunto con la bocciatura, proprio segati, quasi il 50%, uno su due. Però sono guai, perché poi ridare l'esame non ti costa un botto, cioè meglio che passi buona la prima, insomma. Seguono Novara con il 42,8%, Asti 42,6%, Alessandria 40,8%, Biella 40,4%, Cuneo 38,8%, Torino 37,7%, Vercelli 36%. Quindi quelli di Vercelli sono un po' più ligi. Torino se la cavicchia rispetto alle altre province, perché tra altre cose. E volete dirmi che fare l'esame a Torino è uguale, che ne so, farlo magari in provincia, cioè, guidare a Torino non è facilissimo, ci sono i viali, i controviali, le cose, ci sono un sacco di, no? Però in questo caso non è la guida, sta parlando del teorico, quindi non c'entra un bel niente, è uguale per tutti, quindi va bene. Allora, le difficoltà quindi non riguardano soltanto chi deve ancora conseguire la patente, c'è una simulazione, pensate, realizzata proprio da AutoScout24 con il supporto di EGAF Edizioni e altre varie collaborazioni, dove praticamente hanno messo alla prova 4.000 automobilisti italiani in possesso già della patente B, almeno da 5 anni, quindi non proprio un principiante, no? Perché 5 anni, sai com'è? Allora, sta di fatto che il risultato per il Piemonte è sorprendente, perché pare che solo il 7,3% dei partecipanti riuscirebbe oggi a superare quel quiz teorico rispettando il limite dei 2 errori su 20 domande, cioè una percentuale leggermente inferiore alla media nazionale, che è l'8%. E quindi in realtà siamo già bravi. Cioè ci stiamo martellando il dito, ma il resto dell'Italia fa ancora più schifo, quanto pare. Cioè, quindi di per sé va bene, dai, tutto sommato tiriamoci sta pacca sulla spalla. Mentre va decisamente meglio invece sul fronte della prova pratica, perché sempre nel 2025 l'82,3% dei candidati piemontesi ha ottenuto la promozione, un dato di poco inferiore alla media italiana, cioè l'83,8%. Secondo poi le autoscuole coinvolte nell'indagine, gli errori più frequenti durante l'esame riguardano quello pratico, riguardano la gestione degli incroci, le rotonde, ma dai, gli attraversamenti pedonali, i parcheggi e vabbò, e i cambi corsia e i sorpassi, tutto praticamente. Poi a influenzare l'esito della prova però contribuiscono spesso anche i fattori come il traffico, l'ansia dei candidati e la pressione dell'esame stesso. Beh, un po' gioca come fattore il fatto di essere sotto esame, poi hai quello dietro, capito? Cioè, e metti a posto lo specchietto, fai laddove c'è lo specchietto, perché adesso le macchine di adesso non hanno, no, a bugia, c'è lo specchietto dietro, sì, ce l'hanno, però cioè, ce li hanno tutti, stavo dicendo una cagata, però hanno anche la telecamera dietro, quindi cosa succede? Che di per sé poi alla fine non ti abitui a guardare gli specchietti. Io lo so perché mi hanno preso sotto con la bici così, capito? È il padre che mi ha detto, ve l'ho raccontato sto fatto qua, il padre di sto ragazzino che stava facendo pratica appunto per parcheggiare la macchina e che mi ha schiacciato la bici.
mi ha detto: scusa, sta facendo pratica, e che con le macchine che hanno oggi a disposizione nelle appunto nelle autoscuole, siccome hanno la cosina e non guardano poi gli specchietti, siccome la mia non ha la telecamera, sai che c'è, il mio ragazzo ti ha preso sotto. Vabbè, perdonato, non è successo nulla.

0: Sono le 11 e 36 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Terribile incidente a Bagnolo Piemonte, coppia del torinese si schianta in scooter, lei morta, lui grave. Per la donna inutile un lungo tentativo di rianimazione, non sono stati coinvolti ulteriori veicoli. Un'auto rubata, usata come rete per sfondare la porta sul retro e aprire un varco all'interno. Questo il colpo che è stato messo a segno nella notte, dove nel mirino dei ladri è finita la farmacia comunale 40. L'impatto ha divelto la porta e sventrato parte della parete, facendo crollare mattoncini e calcinacci. Una volta dentro, i malviventi hanno messo a segno il furto e sono fuggiti, lasciando sul posto la vettura. Davanti all'ingresso la porta è rimasta a terra, circondata dai detriti. Export vini, l'asti cerca il rilancio in Cina. Tra i rossi il Piemonte limita i danni, meno 2,5% a fronte di una crescita volume del 9%. Lo studio Nomisma sul primo quadrimestre del 2026. L'Italia lascia sul campo il 6,2%, la Francia il 3,4%, così come la Germania il 5,5%, peggio di tutti la Spagna, meno 8,5%. Crisi idrica e siccità, la regione dichiara lo stato di emergenza. Autobotti in oltre 70 comuni, 106 con limitazioni all'acqua, fiumi minimi, piogge quasi assenti, agricoltura in crisi, lunedì il provvedimento. In chiusura il meteo, forte rialzo delle temperature che durerà fino al 10 di agosto, previsti in tutta la regione, picchi di calore fino a 38-40 gradi accompagnati da un senso accentuato di possibile disagio, soprattutto per le categorie di persone più fragili. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne, e la sera giro pizza a soli 19 euro. L'estate entra nel vivo ai Jardin Latour di Oulx. Due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Venerdì 31 luglio alle ore 21 preparati a ridere di cuore. Arriva lo spettacolo Sogno o Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Una serata di pura comicità offerta dal centro commerciale Le Baite. E non finisce qui. Sabato 1 agosto dalle ore 20 scalda gli stivali con la serata Country and Street Food. Ottimo cibo di strada e musica a tutta birra. In più, tutti i weekend fino al 18 agosto perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Oulx ai Jardin Latour. Non mancare!

0: tua voglia di sport, divertimento e relax.
1: Piscina comunale di Susa.
0: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
1: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
0: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
1: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
0: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra.

The White Stripes. Allora, c'è una ricerca che ci dice che noi stiamo diminuendo il numero di parole che pronunciamo, o meglio, chiacchieriamo di meno. Non è il mio caso, almeno ovviamente non durante il collage, perlomeno. Poi effettivamente anch'io mi chiudo in un silenzio selettivo, ad esempio quando sono in vacanza, quando non mi parlate perché sono qua nella mia bolla, e quindi una roba del genere. E c'è chi apprezza ovviamente questo silenzio selettivo, ma comunque è un trend, diciamo, generale, perché ad esempio non so se fate caso quando è che magari l'ultima volta che vi siete, che ne so, confrontati col vicino, il barista, stavi aspettando il treno, il pullman, la ciccia alla pasticcia, hai fatto due chiacchiere con quello che aspettava insieme a te. Ecco, allora questi sono dei brevi scambi, no, che diciamo un po' punteggiano le giornate, che spesso appunto si giudicano un po' marginali, cioè non è che uno ci fa magari grande, ci dà molta importanza, vabbè, eppure potrebbero contare più di quanto immaginiamo, perché c'è un'analisi internazionale pubblicata su Perspective on Psychological Science, segnala che negli ultimi anni parliamo sempre meno. Quindi, valutando poi i dati raccolti tra il 2005 e il 2019, i ricercatori hanno riscontrato una concentrazione media di circa 338 parole al giorno per ciascuno anno di calendario. Quindi il volume medio quotidiano è sceso da circa 15.900 parole nel 2005 a 12.700 parole nel 2019. Ora, non ho assolutamente idea di come abbiano potuto fare questa ricerca e contare le parole, non lo so, è roba da ricercatori ovviamente, però pare che sia così, no? E quindi è una scoperta nata, diciamo, lungo la strada. Lo studio, guidato appunto da alcuni psicologi dell'Università dell'Arizona, non era stato appunto concepito per indagare il silenzio, cioè in realtà l'obiettivo iniziale era verificare una credenza assai diffusa: esiste davvero una grande differenza tra quante parole pronunciano uomini e donne? Lo so che voi avete la risposta in tasca, ma non diamo le cose così per scontato. Allora, per rispondere, quindi, gli autori hanno riunito i risultati di 22 ricerche per un totale di circa 2.200 partecipanti tra i 10 e i 94 anni. Proprio durante questa meta-analisi è emerso un dato inatteso, quindi a prescindere dal genere, nel tempo tutti sembrano parlare di meno. Ti hai visto? Andiamo le cose per scontato. Allora, quindi, per qualificare questo fenomeno è stato impiegato, diciamo, EAR, che è un piccolo dispositivo che registra in modo casuale durante la giornata brevi frammenti di conversazione. È uno strumento ampiamente usato ovviamente nella psicologia, perché consente di osservare i comportamenti reali senza affidarsi a memorie o autovalutazioni. Quindi, i più giovani parlano meno degli altri. La riduzione interessa tutte le età, ma risulta particolarmente marcata sotto i 25 anni. Gli autori tuttavia invitano alla cautela, nel senso che lo studio fotografa un cambiamento delle abitudini comunicative senza dimostrare quale ovviamente siano le cause. Che ne so, gli smartphone, il lavoro da remoto, nuove routine dei tempi moderni? Beh, è spontaneo attribuire il calo a smartphone, social network e quant'altro, no? Messaggistica, WhatsApp, non chiami più la gente, cioè prendi e gli mandi un messaggio, no? Insomma, molte azioni che un tempo richiedevano appunto una conversazione, oggi poi si svolgono in pochi secondi appunto su uno schermo. Però i ricercatori avvertono che la spiegazione è probabilmente più articolata, perché anche lo smart working, diciamo, i servizi digitali, navigazioni tramite le app, la progressiva rarefazione degli incontri spontanei potrebbero aver contribuito a ridurre gli scambi verbali quotidiani. E quindi fin qua tutto normale.

0: Il governo ha mobilitato unità dell'esercito, scontri con lanci di pietre alle frontiere di Ceuta e Melilla. Intanto si è aperta la crisi con l'Italia dopo le parole della Premier Meloni e del ministro degli esteri Tajani sulla possibilità di sospendere Schengen con la Spagna. Madrid ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
1: Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, scrive il Tycoon. Il raggiungimento di un accordo sembra essere confermato anche dai vertici di Hamas. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano.
0: Addio al milanista del secolo, l'ultimo grande libero, bandiera rossonera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale. Franco Baresi è morto a 66 anni, dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Nella cerimonia d'apertura dei giochi di Milano Cortina fu lui a comparire a San Siro con la fiaccola olimpica in mano, fianco a fianco con Beppe Bergomi. L'annuncio della morte di Baresi è stato dato dal Milan, che ha scritto: la nostra storia è in lacrime.
1: I vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. A venir giù è stato un edificio molto noto in città, una costruzione della fine degli anni Ottanta.
0: È il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi e fino a domenica sulle strade e autostrade della società del gruppo ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi l'83% di quelli attivi.
1: Il calcio in chiusura: dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCACAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
3: E siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
2: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito. Big Matt e Big Rent, l'unione fa la forza.
4: Ma secondo te è una L?
5: Ma no, sarà una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'asta del mobile.
6: Gli sconti volano fino al 70%.
8: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
9: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40.

0: C40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

E ci siamo, stiamo arrivando all'orario di pranzo, ma abbiamo ancora un'ora da passare insieme in questo collage, in questo fine settimana. Ormai siamo arrivati a venerdì 31 di luglio, in questo fine mese anche direi, e abbiamo voglia di ascoltare musica, quindi ancora tanto tempo a nostra disposizione per richiedere la canzone che volete ascoltare, che volete dedicare, quindi chiamatelo 0122 64 04 46 oppure inviate il vostro messaggio WhatsApp 351 851 66 33. Questo è il numero al quale inviare un messaggio di testo, perché no, un bel vocale. Dai, chi è che ha voglia di mandare un bel vocale, così lo mandiamo in onda. E poi se sei in giro, se stai lavorando, se sei in famiglia, se stai andando a fare la spesa o sei in vacanza, beh, faccelo sapere, dai, facciamo suonare una bella canzone qui per te o per le persone alle quali stai pensando o a cui vuoi bene. E allora continuiamo, Sonia Crela con voi per la prossima ora, ancora con il collage. Ci ascoltiamo Enrico Ruggeri, Il portiere di notte.

0: Comunque, per chiudere il cerchio riguardo il fatto che questa ricerca ci restituisce questa fotografia del fatto che parliamo sempre meno, queste piccole conversazioni, insomma, che diamo un po' per scontato, al quale non diamo poi praticamente nessuna importanza, il saluto col vicino, la chiacchierata con quello che aspetta con te il treno, queste cose così, ecco, in realtà sono super importanti. Soprattutto poi si arriva ad una certa. Abbiamo visto in realtà che al di sotto dei 25 anni si parla molto meno che come fascia di età superiore ai 25, però non dobbiamo sottovalutare questo aspetto, perché la ricerca, diciamo, non prova che dialogare meno causi malattie o, per carità, un declino delle funzioni cognitive, ci mancherebbe, però numerose evidenze mostrano però che mantenere relazioni sociali, vivere tra i principali fattori protettivi per la salute è appunto questa, cioè mantenere le relazioni sociali, no? L'abbiamo detto più volte anche durante il collage, cioè servono proprio per mantenerci giovani, longevi, attivi, reattivi, e quindi anche una semplice chiacchierata mette in gioco sia la memoria, il linguaggio, l'attenzione, il ragionamento, questa elaborazione delle emozioni, al contempo rafforza il senso di appartenenza e riduce appunto questo rischio di isolamento. Non a caso l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha istituito la Commission on Social Connection, cioè questo riconoscendo poi l'isolamento e solitudine come sfide emergenti proprio della sanità pubblica, pensate. E quindi il valore sottovalutato delle micro conversazioni, le circa che abbiamo detto prima, 338 parole in meno, no, individuate da questi studiosi, non coincidono con la scomparsa dei grandi dibattiti, bensì con l'erosione di quelle micro conversazioni che comunque accompagnano la nostra routine, ok? Quindi la battuta col collega, queste cose così, insomma. E sono degli scambi brevissimi, spesso dimenticati dopo pochi minuti, però preziosi proprio per tenere quei legami, stimolare costantemente anche la nostra mente. Diciamo che poi anche dialogare con persone, magari, che ne so, le persone anziane che sono lì, che magari cercano di attaccare bottone, perché di per sé sai com'è, no? Ecco, magari un po' di pazienza in più, anche perché non è che bisogna solo, cioè fa bene solo parlare, ma fa molto bene anche ascoltare. E poi io credo sempre che gli incontri non siano mai nulla a caso, quindi abbiamo la possibilità di imparare sempre qualcosa anche dal passante o dalla persona che magari incontriamo di tanto in tanto nelle vie del paese, del quartiere, quello che è, e magari è lì che ha voglia di raccontarti qualcosa. E quindi spendiamo quei 2-3 minuti in più della nostra giornata anche per ascoltare, che ne dite?
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
8: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
7: Quindi non solo edilizia?
8: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
7: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
8: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
7: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
9: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12. Sono la
10: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

nostro amico Augusto ha chiamato per chiedere la prossima canzone. Annalisa, tra le altre cose, è lui, ultimo giorno di lavoro, ragazzi, da domani anche lui in vacanza. Che bravo, meno male, beato te. Dai, no, io sono contenta, domani c'è il collage sempre, ovviamente 10-13, Augusto ha detto che sarà in ascolto anche se in vacanza.

c'è Johnny che rilancia con i Rolling Stones. Allora ci ascoltiamo Angie. Ciao carissimo e buona giornata, buon appetito.

0: Sono le 12 e 37 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
0: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
2: Facile, nel contenitore della plastica.
0: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
2: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
0: Esatto.
3: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
4: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
3: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

Allora, un passo dalle ore 13 ci raccontiamo una curiosità, dai. Allora, diciamo che è una scena che abbiamo visto 10 miliardi di volte se siamo andati ad un concerto, soprattutto di musica classica, direi. Prima di cominciare a suonare, nel silenzio generale, l'oboe suona la nota La, quindi sulla quale poi si accordano poi tutti gli altri strumenti. Quindi dare il La significa una cosa precisa: eseguire una nota che corrisponde al La centrale della tastiera di un pianoforte, ovvero un suono che vibra 440 volte al secondo. Ammazzate. Quindi in termini tecnici si dice che il La è 440 Hz, ok? Diciamo l'unità di misura della frequenza e l'oscillazione dell'onda sonora. Oggi è un standard globale, no, per la musica occidentale. Però il diapason, parola che poi indica sia la nota che lo strumento di metallo che viene vibrato, diciamo, emette appunto il La, non è sempre stato uguale. Per ogni, diciamo, per secoli, ogni città, ogni teatro, ogni coro anche ha avuto il proprio La di riferimento, di altezze diverse, quindi la frequenza non era così, cioè non era poca, nel senso la differenza, chiedo scusa, non era così da niente, perché nel 600 tra il La usato a Venezia e quello in uso, diciamo, a Parigi c'erano decine di hertz di scarto, tanto che poi se due orchestre delle due città avessero suonato insieme il risultato sarebbe stato il caos totale. Quindi nel corso poi del 700 e dell'800 questo La di riferimento aveva continuato a salire, cioè in parte era una questione un po' di prestigio, cioè un'orchestra con un timbro più acuto sembrava più brillante, ma diciamo questa corsa di rialzo, insomma, metteva poi in crisi i cantanti lirici, sai com'è. Quindi l'aria scritta per un certo registro diventava sempre più difficile da eseguire man mano che l'accordatura saliva, cioè i tenori annaspavano, i soprani steccavano di brutto proprio, e fu proprio dal mondo dell'opera che arrivò una delle prime proteste organizzate. Ebbene sì, Giuseppe Verdi nel 1884 scrisse al Ministero dell'Istruzione chiedendo di adottare un La centrale più basso, a 432 Hz, come standard nazionale, che lui chiamava diapason normale. Quindi Verdi non era il solo, cioè non era solo tra altre cose, perché in tutta Europa i compositori, i direttori si lamentavano proprio di questo diapason un po' ballerino, sempre più acuto, ma ognuno continuava a far da sé. Cioè nessuno poi scendeva al compromesso, no? Volevano alzare il diapason con la crestolina. Quindi nel 39, un gruppo diciamo di delegati da Francia, Germania, Paesi Bassi, Italia, Regno Unito si riunì a Londra, nella sede storica della BBC tra altre cose, per unificare, uniformare l'accordatura per le trasmissioni radiofoniche europee e renderle compatibili con tecniche di registrazione sempre più accurate. Quindi la scelta cade sulla misura di 440 Hz, cioè un numero comodo che si adattava, diciamo, alle apparecchiature dell'epoca. Nel 1955 l'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione, quella delle norme ISO per intenderci, lo adottò come riferimento globale, e va da sé. Quindi, secondo questa bizzarra teoria piuttosto diffusa online, lo standard di 440 Hz sarebbe stato imposto dal gerarca nazista Joseph Goebbels, così si dice, per rendere più le masse più aggressive. Ma che no, lo standard naturale per i complottisti musicali sarebbe stato appunto il La di 432 Hz usato, dicono loro, da Mozart tra le altre cose. Insomma, storia affascinante però falsa, quindi non esiste alcun documento che diciamo colleghi questo nazista alla conferenza di Londra dove questi si erano riuniti proprio per decidere la standardizzazione, no, della frequenza di questo La.
E quindi quando poi a Mozart le orchestre del suo tempo usavano poi accordature così diverse da città a città, che poi è difficile dire quale fosse la sua preferita, no? Uno va ad acchiappare nomi qua e là senza poi per creare un po', come dire, un po' di leggenda.

0: la la la la.
1: Ed eccoci arrivati al termine del collage. Bene, sì, salutiamoci per ritrovarci ovviamente domani, sempre ore 10 qua su Radio Dora, sulle frequenze di Radio Dora, che siano sulle frequenze, che siano in streaming, come volete, basta che sarete presenti anche domani per ascoltare tanta bella musica in compagnia di Sonia Carella. Io adesso vi lascio con Rispa Posa Pranzo, musica non stop tutto il giorno per tenervi compagnia sempre qui su Radio Dora. Un super abbraccio, domani family, vi love, ciao!

0: Sono le 13 in punto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Sant'Ambrogio, concerto di musica tradizionale irlandese Birkin Tree domenica 2 agosto alle 21.30 in piazza San Giovanni Vincenzo. Al Melzei sabato 1 agosto alle ore 21, conferenza Il Gelso, pianta del paesaggio rurale piemontese tra storia e futuro. Dal 2 all'8 agosto dalle 14.30 alle 18.30, mostra fotografica Il Folletto delle Rocce. Nell'ambito della mostra, venerdì 7 agosto alle ore 21, conferenza a cura di Marco Granata. Al Forte di Exil, domenica 2, 9 e 16 agosto, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie, spettacoli a cura del Bosco del

Ad Oulx ai Jardin de la Tour due appuntamenti imperdibili. Venerdì 31 luglio alle 21, spettacolo Sogno Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Sabato 1 agosto dalle ore 20, serata country and street food. Tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori coi mercatini per le vie del paese. A Susa, sabato 1 agosto, tavoli sotto le stelle presso le vie cittadine. In Arena Romana, Music Day. A Novalesa, sabato 1 agosto, cena delle amicizie in paese, su prenotazione fino ad esaurimento posti, presso il centro storico. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, venerdì 31 luglio, conferenza di Mauro Carena che presenterà il suo ultimo libro Ci siamo anche noi, presso l'ex chiesa di Santa Caterina alle ore 21. Sabato 1 agosto, Chiomonte Storie e Sentieri con Gusto, camminata presso il Frais con pranzo. Per informazioni e prenotazioni 347-5357-655. Sabato 1 agosto, concerto d'organo del maestro Davide Paleari presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Chiomonte a cura della parrocchia alle ore 21. Informazioni dettagliate su visitchiomonte.it. Ad Exil, sabato 1 agosto, spettacolo teatrale itinerante Il dono dell'acqua a cura di Arte Muda alle ore 18 in frazione Cels. Alla Sacra di San Michele, sabato 1 agosto, performance di live painting con l'artista giapponese Miwa Komatsu. Informazioni dettagliate su www.sacradisanmichele.com. La Parloco di Mattie organizza per venerdì 31 luglio torneo di calcio balilla alle ore 20 al tendone presso il cortile della palestra. A Villar Focchiardo domenica 2 agosto a Pian dell'Orso alle ore 12 festa alla cappella di Pian dell'Orso. Lunedì 3 agosto alle ore 11 a Mongirardo festa alla cappella di Mongirardo. Inoltre martedì d'autore a cura della biblioteca comunale Luigi Martoia. Martedì 28 luglio alle ore 21 Luigina Alafiore presenta Rimorsi e Rimpianti all'aperto in piazza del municipio o nell'aula consiliare. La Proloco di Exil ha lanciato il contest fotografico Un giorno qualunque la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Il contest è aperto a tutti senza limiti di età e senza la necessità di possedere competenze fotografiche professionali. Le fotografie potranno essere inviate entro il 31 luglio all'indirizzo contestfoto26@gmail.com. Per informazioni e aggiornamenti è possibile seguire i canali ufficiali della Proloco Exil. A cura dei Parchi Alpicozie, a Salbertrand fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Romean, visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 854720. A Salbertrand fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. Informazioni dettagliate su www.parchialpicozie.it. A Coazze fino al 31 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica dedicata a Mina. Ingresso libero. Venerdì 31 luglio alle 20.45 al Palafeste Mistero Buffo, spettacolo teatrale con Mattias Martelli nell'ambito del Festival Nazionale Luigi Pirandello e del Novecento. Informazioni allo 011 9349 681. Sabato 1 agosto alle 17 presso la Biblioteca Comunale Libri in Terrazza con ingresso libero. Domenica 2 agosto al Colle Bione, borgata in festa. Festa Madonna della Neve al Monte Robinè con salita in notturna. Dalle ore 9 al Parco Comunale, Mercatino dell'Usato. Per informazioni, turismo@comune.coazze.to.it. A San Giorgio, domenica 2 agosto, festa Santa Liberata in borgata Ravoira. A Bussoleno, domenica 2 agosto, la Via dell'Usato a cura dell'Associazione Centro Storico, Mercatino delle Pulci e Obisti, in via Walter Fontane, piazza Cavour. A Ferrara Moncinisio, sabato 1 e domenica 2 agosto, Campus Protezione Civile a cura dell'Associazione Lupi dell'Orsiera nell'area sportiva comunale. Sabato 1 agosto, alle ore 14, intaglia e decora il tuo bastone a cura di Patrizia Beccaris all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Alle ore 18, Luca Giai presenta il suo libro, Il Mistero di Casa Bimma, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. Domenica 2 agosto, dalle ore 9.30, escursione Anello Lago Bianco a cura di Guida Escursionistica Ambientale. Informazioni al 338-43-88056. Dalle 10 alle 18 mercatini estivi di prodotti tipici produttori agricoli e artigiani. Alle 15.30 Moncenisio Incanto, Festival delle Canzoni Popolari. Mercoledì 5 agosto in Piazza d'Armi a Susa dalle 17.30 Hitball, divertimento, sport e tanto movimento per tutti. Possibile la prova gratuita. Dimostrazione dei ragazzi della scuola San Giuseppe. Al Sastriere, dal 1 al 23 agosto, animazione estiva per i bimbi con il Ludobus itinerante al Colle e Frazioni. Dal 1 al 3 agosto, mercato della lavanda al Colle in Piazza Agnelli. Dal 1 al 9 agosto, 16° Sestriere Film Festival della Montagna, serata d'apertura con il concerto della fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Domenica 2 agosto, festa degli alpini a Monterotta, a cura di ANA, Gruppo Sestriere. Per estate ad Almese 2026, domenica 2 agosto alle

0: Ore 10, ricetto di San Mauro, visite guidate al borgo. A Giaveno, venerdì 31 luglio, ballo sotto le stelle, in piazza Mautino, alle ore 20. Venerdì 31 luglio, teatro, meglio ladri che mal accompagnati, all'anfiteatro Anna Frank, alle ore 21. Domenica 2 agosto, arti a cover dual band, Pue Stadio, in piazza Mautino, alle ore 21:30. Lunedì 3 agosto, cinema sotto le stelle, il piccolo Yeti, in piazza Mautino, alle ore 21. Dal 3 al 10 agosto, Agnolotti Tagliarin, presso la sede AIB, dalle ore 20. Axel Eventi, venerdì 31 luglio alle ore 21:30, racconto Luna e Stelle d'estate a cura dell'Associazione Astrofili Segusini a Mattie in località Camposordo. Axel Lab, Polo Culturale. La Proloco Amici di Gravere presenta per venerdì 31 luglio alle 21:30 Cinema sotto le stelle, serata di cinema all'aperto in Piazza del Comune. Per informazioni prolocogravere@gmail.com. A Sauze Dulx, venerdì 31 luglio, mini olimpiadi, manifestazione ludico-sportiva per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. Per informazioni e iscrizioni 0122 85 82 83. Sabato 1 agosto, giornata Sauze Project, a cura della scuola sci Sauze Project. Per informazioni info@sausedulxproject.it. Sabato 1 agosto, le serate informative del CAI, la resilienza raccontata da Simone Idallin alle ore 21, presso Piazzale Miramonti. Domenica 2 agosto, chiamami Faro, concerto in quota alle ore 21 in località Sportinia. Domenica 2 agosto Giovensò in festa, Gofri animazione musicale nel pomeriggio a partire dalle ore 16. Domenica 2 agosto le serate informative del CAI alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Cesana Torinese fino al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso la sala TL. Sabato 1 agosto cicloturistica Cesana Sestriere, Sestriere Cesana con aperitivo. Ritrovo in piazza Vittorio Amedeo. Sabato 1 agosto musica occitana itinerante con l'Equipe du Folk in via Roma. Sabato 1 agosto Santa Messa alla Cappella Fraiteve. Domenica 2 agosto escursione a piedi a tema con guida i Monti Nati dal Mare. Lunedì 3 agosto serata con Enrico Camanni. Viaggio sulle Alpi in 30 valli e 30 montagne presso la sala Formont alle ore 21. Lunedì 3 agosto presentazione di Luciana Rota del libro Fausto, il mio copy, storie di un amore in salita nel diario della moglie Bruna, presso la biblioteca 2 giugno alle ore 21. Al cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 31 luglio, Spider-Man Brand New Day, Il mio cammino, per Bardo Montestate 2026. Sabato 1 agosto, L'hangar rosso, Spider-Man Brand New Day, Odissea. Domenica 2 agosto, Odissea, Spider-Man Brand New Day. Lunedì 3 agosto, Minions and Monsters, Il delitto del terzo piano, Michael. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare non convivente, sede di lavoro Bussoleno. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: A Ferragosto festeggia con noi con un ricco e colorato menù di pesce o di carne e la sera giro pizza a soli 19 euro.
5: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
6: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
7: Fatti sentire.
8: Fatti sentire.
7: Fatti vedere.
8: Fatti conoscere.
7: Fatti seguire.
8: Fatti notare.
9: Fatti desiderare.
10: Fatti provare.
11: Fatti cliccare.
12: Fatti comprare.
13: Fatti amare.
14: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
15: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
16: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
17: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
18: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
16: Anche su TV.
19: Smartphone.
20: Smart speaker.
16: Smart TV.
20: Tablet.
16: Computer.
20: Al bar, in auto, in bici.
16: In negozio.
20: In palestra.
16: A casa, in ufficio.
20: Al parco, al mare, al mondo.
21: Non hanno scampo.
22: Anche se non hanno campo.
23: La radio rende.
24: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
25: Radio Cora.
26: Sta per iniziare pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per lavori fra Corso 4 Novembre e Drosso in direzione Piacenza. Ci spostiamo al traforo del Freius. Per il transito di un trasporto eccezionale, la galleria è momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovaglietti e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire, dire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
4: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora.

0: Sono le 13 e 37 minuti. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. La Regione Piemonte rinnova l'iniziativa che permette di visitare gratuitamente quest'estate il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, dopo il successo registrato la scorsa estate con quasi 50.000 presenze. Dal 1 al 31 agosto le famiglie, i giovani, gli anziani e le persone fragili e i turisti potranno accedere senza alcun costo a uno dei principali istituti museali dedicati alla biodiversità, con l'obiettivo di favorire una partecipazione sempre più ampia alla vita culturale. Monforte in Jazz chiude in grande il programma del suo 50° anniversario. Domenica 2 agosto alle ore 19 Vinicio Capossela porta in scena la festa sold out da molte settimane per i 30 anni de Il Ballo di San Vito, celebrazione di un disco che ha segnato per sempre la canzone d'autore italiana. Ad agosto il Castello di Miradolo invita a vivere il parco storico in tutte le sue sfumature, dal cinema all'aperto alle visite naturalistiche, dai laboratori per bambini ai picnic sul prato fino alle iniziative dedicate alle famiglie e ai più piccoli. Un calendario di appuntamenti accompagna il pubblico per tutto il mese, trasformando il parco in uno spazio da esplorare tra natura, cultura e momenti di convivialità. I primi appuntamenti sono in programma domenica 2 agosto, con ciurma al castello, letture animate sul prato e libri al parco. Una mattinata dedicata ai bambini da 0 ai 6 anni. L'iniziativa, a cura di Monica della Smirra, rientra nella rassegna promossa dai comuni di Pinerolo e San Secondo di Pinerolo, insieme a Fondazione Costo, ed è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Torna dal 31 luglio al 2 agosto il festival letterario Un Lago di Libri, giunto alla sua terza edizione. L'iniziativa, organizzata dall'associazione Intrecci di Ameno con il patrocinio del comune di Orta San Giulio della provincia di Novara, si svolgerà nella cornice di Palazzo Penotti Ubertini. L'edizione 2026 sarà dedicata al tema Lago d'Orta, storia di design e impresa, un percorso che ripercorrerà la nascita e lo sviluppo del design e dell'imprenditoria del distretto industriale del Lago d'Orta, attraverso le testimonianze di chi ne è stato protagonista. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, lo ha detto il premier Pedro Sanchez, arrivato nell'enclave iberica in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti entrati via mare e via terra nelle ultime 24 ore. 24 i cadaveri recuperati di persone annegate nella traversata. Le immagini provenienti da Ceuta sono inaccettabili, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, che sollecita i rimpatri siano rapidi.
1: L'emergenza migrante a Ceuta sono in corso costanti contatti tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Da ieri il governo italiano sta valutando la sospensione di Schengen con la Spagna. Fonti di Madrid replicano a Roma. La crisi a Ceuta non è legata con la regolarizzazione dei migranti approvata dal governo spagnolo. La Francia rafforza i controlli al confine con la Spagna.
2: La cronaca: è stata uccisa a coltellate dal figlio la donna oltre ottantenne trovata morta in mattinata nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia. L'uomo 52 anni, si trova ora negli uffici della questura in attesa dell'arrivo del PM. Pare che la vittima avesse una malattia degenerativa. Alcuni testimoni avevano riferito di aver sentito urla provenire dall'appartamento e all'arrivo delle forze dell'ordine il figlio, che viveva insieme alla madre, era stato immediatamente prelevato.
1: Dopo 4 anni di carcere in Kenya, Paolo Camillini torna in libertà. Il 53enne mantovano è stato assolto in via definitiva dalla Corte d'Appello della città di Kisumu. L'uomo, in carcere dal febbraio 2022, era stato condannato all'ergastolo

0: permanente.
1: Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo, insieme a Bergomi, in occasione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina. Cuore rossonero per sempre, lo saluta Pippo Inzaghi. Immenso Franco, punto di riferimento eterno, il messaggio di Alessandro Nesta. Quanto dolore e quanta tristezza. Ciao capitano, scrive Roberto Baggio su Instagram.
0: È tutto.

0: riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
1: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
0: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
1: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
0: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
2: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Situazione meteorologica. Un promontorio di alta pressione di matrice subtropicale si estende fino all'Europa centrale, garantendo sul Piemonte condizioni di tempo stabile, salvo isolati e brevi rovesci di calore a ridosso delle valli alpine. Le temperature massime in pianura potranno toccare localmente i 37-38 gradi. In seguito, una lieve ondulazione nel campo di pressione in quota determinerà un aumento dell'instabilità atmosferica, favorendo lo sviluppo di temporali che dalle valli alpine transiteranno verso est, andando a interessare anche le zone di pianura e collina, in particolare quelle a nord del Po. Poi più stabile, con locali rovesci pomeridiani limitati alle valli alpine. Variabile in seguito, con rovesci e locali temporali pomeridiani su zone montane e pedemontane, impossibile parziale estensione alle pianure adiacenti. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo in prevalenza soleggiato al mattino, transito di velature da metà giornata e sviluppo di nuvolosità cumuliforme dalle ore centrali sui settori alpini, in successiva estensione verso le zone di pianura e collina adiacenti. Dal primo pomeriggio rovesci e temporali sparsi nelle vallate alpine, in particolare nord-occidentali e settentrionali, in successiva estensione verso est, andando a interessare anche le altre zone di pianura e collina, con ultimi fenomeni in serata sulle pianure orientali. Temperature minime sui 24 gradi, massime sui 37 gradi. Per la giornata di domani, cielo in prevalenza soleggiato con addensamenti irregolari sui settori alpini nel corso della giornata. Precipitazioni con deboli rovesci isolati dal pomeriggio all'interno delle vallate alpine. Temperature minime sui 24 gradi, massime sui 37 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo irregolarmente nuvoloso sui settori alpini, poco parzialmente nuvoloso altrove con formazione di nuvolosità cumuliforme nel corso del pomeriggio. Precipitazioni dal primo pomeriggio con rovesci e locali temporali deboli o moderati su zone montane e pedemontane, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature minime sui 24 gradi, massime sui 37 gradi.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
7: Hai visto? Sarà una L.
8: Ma no, come minimo è una XL.
9: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
10: Oh, il genio dell'Asta del Mobile.
9: Gli sconti volano fino al 70%.
8: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
9: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
11: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 36 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Dominico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Pausa pranzo oggi termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 14:59.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Massima allerta a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, dopo che l'attraversamento incontrollato del confine da parte di migliaia di migranti provenienti dal paese nordafricano, anche a nuoto, ha provocato almeno 34 morti. Si stima siano entrate 60.000 persone nelle ultime ore, ha risonato il presidente dell'enclave spagnola in Marocco, Vivas. Per il premier spagnolo Pedro Sanchez, i responsabili dell'entrata in massa di migranti sono le mafie. Quanto accaduto a Ceuta, dice, è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, poi apre ad una modifica della legge sull'immigrazione.
2: Interviene su quanto sta accadendo a Ceuta la presidente della Commissione europea von der Leyen, che dice: le immagini che arrivano da Ceuta sono inaccettabili. Proteggere i confini esterni dell'Unione europea è fondamentale per combattere la migrazione illegale, commenta il cancelliere tedesco Merz. Mentre il neo primo ministro laburista britannico Andy Burnham tende la mano a Sanchez, dicendosi pronto a offrire sostegno alla Spagna. In Italia Schlein attacca la premier Meloni che, dice la segretaria Dem, anziché dare solidarietà a un paese di frontiera nel contrasto a trafficanti e mafie, apre una crisi diplomatica con la Spagna e annuncia di voler chiudere Schengen.
3: Ora Medio Oriente, alta tensione a Nablus nel nord della Cisgiordania, dove coloni hanno effettuato un raid scontrandosi con i residenti palestinesi. Intanto il Guardian rivela l'Arabia Saudita si sta preparando a una grande offensiva militare contro gli Houthi via mare e forse via terra nello Yemen centrale. Oggi l'annuncio di Donald Trump, il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, ha scritto il presidente americano, aggiungendo: una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno. Hamas parla di concessioni per il bene dei palestinesi.
2: Conflitto Mosca-Kiev. Le forze ucraine hanno colpito 3 centri logistici russi nell'ultima ondata di attacchi, arrivati a 1.500 chilometri dal confine. Lo ha riferito in un post su X il presidente Volodymyr Zelensky. Un morto e 8 feriti per droni ucraini su Volgograd, in Russia. Gli attacchi russi hanno invece causato la morte di almeno 9 persone e il ferimento di altre 48 in tutta l'Ucraina nelle ultime 24 ore.
3: La cronaca, tragedia familiare a Verona. In mattinata un uomo ha ucciso a coltellate la madre ultra ottantenne. L'omicidio è avvenuto in un'abitazione del quartiere di Borgo Venezia. Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini, allarmati dalle grida provenienti dall'appartamento. L'uomo, 52 anni, è stato fermato e portato negli uffici della questura. Da quanto si apprende, la vittima era malata da tempo.
2: È morto Franco Baresi, la leggenda del Milan, aveva 66 anni. La società rossonera ha annunciato oggi la scomparsa dello storico difensore. Sei per sempre capitano, il messaggio del club su X. Tantissimi i messaggi di cordoglio degli ex giocatori del Milan. Per sempre mio capitano, scrive Ruth Gullit. I tuoi silenzi gridavano più delle tue parole, lo saluta Demetrio Albertini. Clarence Seedorf lo ricorda come simbolo eterno di leadership, lealtà, eleganza e classe.
3: È tutto, a più tardi.

0: per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
1: Piscina comunale di Susa.
0: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
1: Per il tuo divertimento, scivolare.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
12: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
11: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
13: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti, la vita c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free. Da applausi! E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
14: Summer Events 2026. Giovedì 30 luglio, serata latinoamericano. Venerdì 31 luglio, Zero Follia, cover Renato Zero.
15: L'estate entra nel vivo ai Jardin Latour di Hulks. Due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Venerdì 31 luglio alle ore 21 preparati a ridere di cuore. Arriva lo spettacolo Sogno o Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Una serata di pura comicità offerta dal centro commerciale Le Baite. E non finisce qui. Sabato 1 agosto dalle ore 20 scalda gli stivali con la serata Country and Street Food. Ottimo cibo di strada e musica a tutta birra. In più tutti i weekend fino al 18 agosto perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Ulx ai Jardin Latour. Non mancare! We'll be right back.

DAB Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 15 e 35 minuti.
1: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
0: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
1: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
2: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne e la sera giro pizza a soli 19 euro.
3: Da Edilizia Grisa adesso trovi anche tutto per il giardino.
4: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
3: Quindi non solo edilizia?
4: Esatto, oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
3: Professionista o privato, per lavoro o per passione, al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
4: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
3: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
2: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
5: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

fiducia

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro ed è l'unico giocatore ad avere ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto ai mondiali. A comunicarlo è stata la stessa società rossonera tramite i propri canali social. La storia del Milan in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi, si legge. Il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Dopo il suo ritiro nel 1997, il Milan ha deciso di ritirare anche la sua maglia numero 6. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, il peggio sembrava alle spalle, ma una ricaduta gli è stata fatale fino al peggioramento dei giorni scorsi. Voltiamo pagina. La FIFA annuncia di voler proseguire quella che definisce la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, nonostante le dure critiche piovute ieri dalla UEFA. Il presidente della FIFA Infantino ha proposto infatti la creazione di una nuova società destinata a gestire gli aspetti commerciali dei mondiali e delle principali competizioni internazionali. Avvia la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo due mesi e mezzo di stop per infortunio. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca a Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3-7 e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3 Naomi Osaka. Mercato NBA. Tra le squadre che si sono fatte avanti per LeBron James ci sono stati anche gli LA Clippers, che hanno messo sul tavolo l'offerta più alta per il re. Secondo quanto riportato da alcune testate specializzate, i Clippers hanno offerto un contratto di un anno da più di 20 milioni di dollari al re, che gli avrebbe permesso di rimanere a Los Angeles, ma James ha preferito i Sixers, che gli davano maggiori possibilità di titolo. E con questo è tutto. Un saluto dalla redazione sportiva.

0: e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
1: Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.
2: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
0: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
3: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Si rallenta per la presenza di curiosi tra Bruere e Pianezza in direzione Aosta. Vi ricordiamo quindi che lungo la statale 419 della Serra si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Mongrando e Bio. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire, dire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
3: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
6: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 16 e 35 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca: incidente tra Bagnolo Piemonte, frazione Montoso. Sentiamo il servizio di Alessia Balducci.
2: Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri sulla provinciale 246 che collega Bagnolo Piemonte alla frazione di Montoso nel Cuneese. Paola Aprina, 61 anni, di Villa Franca Piemonte, è morta e il marito di 66 anni è rimasto gravemente ferito. La coppia viaggiava a bordo di uno scooter di grossa cilindrata. Secondo le prime testimonianze, il mezzo è uscito di strada in modo autonomo durante la discesa, senza il coinvolgimento di altri veicoli. L'uomo alla guida non sarebbe riuscito a frenare in corrispondenza di una curva, finendo nella scarpata. Il volo di diversi metri è stato fatale per la donna, deceduta nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. L'uomo è stato trasportato in elisoccorso in gravi condizioni all'ospedale CTO di Torino.
1: Caraglio, picchiano e rapinano un'anziana in casa, arrestata la banda dei furti itineranti. I carabinieri della compagnia di Cuneo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre pluripregiudicati albanesi, autore anche di un'ondata di colpi in provincia. Il Piemonte si prepara a dichiarare lo stato di emergenza regionale per la crisi idrica. Il provvedimento sarà esaminato dalla Giunta nella seduta di lunedì e rappresenta la prima applicazione della legge regionale approvata lo scorso giugno per consentire interventi più rapidi nelle situazioni di emergenza. La decisione arriva dopo il vertice del tavolo siccità convocato dall'assessore regionale all'emergenza idrica, Matteo Marnati. In chiusura il calcio: il Torino ha comunicato di aver acquistato dall'Ajax a titolo definitivo il calciatore Kian Fitzgim. Si tratta di un centrocampista classe 2003 che diventerà un nuovo giocatore granata. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
4: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
3: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
5: Ma secondo te è una L?
6: Ma no, sarà una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
9: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: È salito a 43 il numero di migranti morti nelle ultime ore nel tentativo di raggiungere Ceuta e quei cadaveri sono stati recuperati dalle forze di polizia al largo dell'enclave spagnola in Marocco. In 60.000 sono arrivati a Ceuta nelle ultime ore, ma come conferma Madrid, in 25.000 sono già stati rimpatriati. Parole durissime del premier spagnolo Sanchez. Quanto accaduto è un attacco alla sovranità territoriale della Spagna. La situazione a Ceuta resta inaccettabile, fanno sapere da Bruxelles, precisando che non risultano flussi verso il continente europeo o altri stati membri e che i controlli Schengen sono operativi. Roma valuta la sospensione di Schengen con la Spagna, una proposta appoggiata dalla Finlandia, mentre Londra offre aiuto a Sanchez.
2: In Medio Oriente ora, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver colpito due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense. Non seguivano la rotta designata dall'Iran nella strategica via d'acqua. Intanto Donald Trump dice a Fox, la guerra in Iran sta andando bene, non resta che continuare a vincere, prima o poi succederà qualcosa, li stiamo colpendo duramente mandandoli completamente in tilt. Il tycoon riunisce il governo a Camp David, in agenda ci saranno le prossime mosse sull'Iran guardando alle elezioni di metà mandato.
3: Si terrà il prossimo 4 settembre al porto di Bari la festa nazionale di Fratelli d'Italia organizzata per celebrare il record del governo più longevo, lo ha reso noto il sottosegretario alla salute e coordinatore regionale del partito Marcello Gemmato. Momento clou della giornata, alle 19 sarà la presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accompagnata dai ministri parlamentari e da tutta la classe dirigente del partito.
2: L'esodo sotto le temperature roventi della quarta ondata di calore. Domenica saranno 23 le città col bollino rosso su 27 monitorate. È invece nero il bollino per quanto riguarda il traffico previsto nel fine settimana sulle autostrade. Saranno 26 milioni quelli che si metteranno in viaggio per le vacanze estive. L'ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri fino a settembre e ha rafforzato i presidi. Per le alte temperature il Po ai minimi a Cremona.
3: Il premier britannico Andy Burnham torna ad attaccare il numero uno del calcio mondiale. Infantino è l'uomo sbagliato per la presidenza della FIFA. Nel mirino il progetto contestato con forza dall'UEFA e dalle maggiori federazioni europee, in primis quelle britanniche, della privatizzazione, magari in mani americane, della Coppa del Mondo di football. Ma la FIFA ha detto che andrà avanti nonostante le critiche. Intanto il mondo del calcio piange uno dei più grandi difensori di tutti i tempi, Franco Baresi, leggenda del Milan e della nazionale. Se ne è andato a 66 anni. I funerali a Milano il 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
2: Il nuoto è subito medaglia d'oro per l'Italia dei tuffi agli Europei 2026. Il quartetto formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin Di Maria e Raffaele Pelligra conquista una splendida vittoria nel team event all'Olimpica.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: A Ferragosto festeggia con noi con un ricco e colorato menù di pesce o di carne e la sera giro pizza a soli 19 euro.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Fatti sentire.
7: Fatti sentire.
6: Fatti vedere.
7: Fatti conoscere.
6: Fatti seguire.
7: Fatti notare.
8: Fatti desiderare.
6: Fatti provare.
7: Fatti cliccare.
6: Fatti comprare.
9: Fatti amare.
10: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
11: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
12: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
13: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
14: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
12: Anche su TV.
14: Smartphone.
13: Smart speaker.
12: Smart TV.
13: Tablet.
12: Computer.
14: Al bar, in auto, in bici.
12: In negozio.
14: In palestra.
12: A casa, in ufficio.
14: Al parco, al mare, al mondo.
15: Non hanno scampo.
16: Anche se non hanno campo.
17: La radio rende.
18: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Si rallenta per la presenza di curiosi tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che lungo la provinciale 66 si viaggia senso unico alternato per lavori a Conzano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
2: Oh!
6: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
7: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
8: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
9: Sì!
8: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 17:37. Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
1: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
2: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
3: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro! E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema Sotto le Stelle, grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle! Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
4: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
5: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: Sono le 18 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: Sarebbero almeno 60.000 i migranti che sono riusciti ad attraversare la frontiera di Ceuta dal territorio marocchino nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dal presidente dell'enclave spagnola Vivas. Delle 60.000 persone, che equivalgono al 70% della popolazione di Ceuta, almeno 7.000 sarebbero minori di età. Il bilancio dei morti durante l'attraversamento a nuoto è salito ad almeno 57. Più di 37.000 migranti sarebbero già rientrati in Marocco. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, ha detto il premier Pedro Sanchez, attribuendo alle mafie l'entrata in massa dei migranti.
1: Lo sbarco dei migranti a Ceuta alimenta la stretta del governo di Giorgia Meloni. La premier italiana è intenzionata a chiudere lo spazio Schengen con la Spagna, generando la reazione di Madrid, che per indignazione convoca il nostro ambasciatore. L'ex alto rappresentante all'Unione Europea per gli Affari Esteri, Josep Borrell, gela la proposta italiana appoggiata dalla Finlandia. Semplicemente dice: non possono. Il neo premier britannico Nico Burnham tende invece la mano a Sanchez, dicendosi pronto ad aiutare la Spagna.
2: Tensione tra Polonia e Mosca. Oggi il ministero degli esteri polacco ha convocato l'ambasciatore russo in relazione al missile che ieri ha colpito il territorio polacco, ha scritto su X il premier Donald Tusk. Gli attacchi russi intanto hanno causato anche oggi la morte di almeno 9 persone e il ferimento di altre 48 in tutta l'Ucraina.
1: La cronaca: è stato recuperato intorno alle 12 di oggi il corpo del 36enne scomparso nelle acque del fiume Po a Calto, in provincia di Rovigo, dopo essersi tuffato per salvare la figlia e la sua amica. L'uomo, di origini moldave e residente a Bologna, era stato trascinato via dalla corrente dopo aver riportato le bimbe verso la riva. Le operazioni di recupero sono state eseguite dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Il corpo è stato affidato al medico legale per gli accertamenti.
2: Dopo i roghi

0: Operato di alcuni call center abusivi che effettuano chiamate promozionali per conto della società, avvalendosi di numerazioni estranee alla rete di vendita ufficiale per raccogliere illecitamente i dati personali degli utenti, convinti invece di dialogare con un agente autorizzato TIM.
1: È tutto, a più tardi.
2: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole, ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugher verso Piacenza. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti
4: estate,
3: un libro.
5: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
6: Patente e libretto, per cortesia.
7: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
6: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
7: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
8: Ma rispetti i limiti di velocità!
9: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
10: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
11: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
12: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
13: Summer Events 2026. Giovedì 30 luglio, serata latinoamericano. Venerdì 31 luglio, Zero Follia, cover Renato Zero.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 39 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
3: Hai visto? Sarà una L.
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Oh, il genio dell'Asta del Mobile.
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la crisi migratoria a Ceuta, exclave spagnola in Marocco. L'Italia apre una crisi con la Spagna. Dopo le parole della premier Giorgia Meloni e del ministro degli esteri Antonio Tajani sulla possibilità di sospendere Schengen col paese iberico, il Viminale ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree dopo le ultime valutazioni sulla sicurezza e sui flussi migratori. Il governo di Madrid fa sapere intanto che delle 60.000 persone entrate a Ceuta, oltre 48.300 hanno fatto rientro in territorio marocchino alle 18 di oggi. Tragico il bilancio dei morti, è salito a 57 e il numero potrebbe aumentare col passare delle ore.
2: Diverse le reazioni internazionali sulla crisi migratoria a Ceuta. Gli Stati Uniti accusano la Spagna di sforzi deliberati che hanno incoraggiato l'immigrazione illegale in Europa. È terribile, una catastrofe, ricordatevi questa immagine. Tra 3 anni saremo noi così, se dovesse andare al potere la parte sbagliata, ha dichiarato il presidente Donald Trump alla Fox. La presidente della Commissione Europea von der Leyen parla di immagini inaccettabili. Berlino chiede al Marocco di accogliere immediatamente i migranti irregolari. La Francia rafforza i controlli al confine con la Spagna. Tende la mano a Sanchez il neo premier britannico Andy Burnham, dicendosi pronto ad aiutare. L'UNHCR invita i paesi a rispettare i diritti dei rifugiati.
3: Si è spento oggi all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi,

0: stabilito dal governo. Diesel in autostrada a 2,175 euro, benzina a 2,081.
1: La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani salgono a 19 e domenica saranno 23. Il caldo torrido riporterà i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime.
0: Il calcio piange la perdita di una leggenda, uno dei difensori più forti di tutti i tempi. Franco Baresi si è spento nella notte. Un addio assolutamente prematuro a 66 anni. L'ultimo tackle, un nodulo polmonare diagnosticato un anno fa, troppo duro anche per lui. Tutto il mondo dello sport lo ha ricordato e celebrato come merita. Perdiamo un battito di cuore, l'addio del Milan. Cuore rossonero per sempre, lo saluta Pippo Inzaghi. Mi ha insegnato a lottare fino all'ultimo respiro, lo ricorda Paolo Maldini. I funerali a Milano il 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
3: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
4: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
5: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e Principi di Piemonte.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
7: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Vi anticipiamo che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione Milano dalla mezzanotte fino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend. Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle, grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle. Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana. A cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto, presso il Parco Robinson, concerto Pancreas. Adrenalina pura, a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
3: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
4: Da Edilizia Grisa, adesso trovi anche tutto per il giardino.
5: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
4: Quindi non solo edilizia?
5: Esatto, oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
4: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
5: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
4: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
6: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
7: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza. Radio Dora. It's Ali Shuffle Time.

0: and do it up tight. Now get it.
1: Do shuffle, baby.
2: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 35 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Mantova, che ospita la Personale di Marco Palmieri. L'artista presenta un lavoro site specific ispirato all'eccezionalità del contesto storico-artistico di Palazzo Te e in particolare del Cortile d'Onore. La serie è parte della ricerca artistica di Palmieri condotta attraverso differenti media. Il disegno, l'acquarello, la costruzione di piccoli modelli e la fotografia che sintetizza le differenti nature della sua pratica artistica. Un palcoscenico metafisico fatto di quinte, con una fuga prospettica centrale in cui diversi volumi architettonici colorati occupano la scena come presenze enigmatiche. Marco Palmieri, 5 quinte, omaggio a Palazzo Te fino al 13 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra fotografica, multimediale e di capolavori sartoriali che fanno rivivere una stagione di esplosione di idee, nomi, marchi, creatività e industria, un big bang dell'immaginario della moda che riverbera ancora oggi il suo successo, il fascino, la magia delle sue forme. Il percorso espositivo immerge i visitatori dentro 150 fotografie d'epoca, 5 postazioni video con filmati fino ad oggi non disponibili al pubblico, oggetti, documenti, tessuti e 27 abiti originali e nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari come Valentino, Lagerfeld, sorelle Fontana, Simonetta Visconti, Fernanda Gattinoni, Renato Balestra, Laura Biagiotti e molti altri. Moda in luce 1955-75, Roma, fra glamour e innovazione industriale presso la centrale Montemartini. E ora Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che importa al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Deco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Deco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Deco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Ogni oggetto custodisce una storia, ci ha visti amare, piangere, stringerci a qualcuno, restare soli. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati o chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un Signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È Lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
1: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
0: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
1: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
0: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
2: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
4: piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
3: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
4: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
3: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.

0: Sono le 20 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. In pochi giorni migliaia di persone hanno raggiunto la città, molte attraversando il mare a nuoto. Il bilancio delle vittime è salito ad almeno 57 morti, mentre continuano le ricerche dei dispersi. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha disposto l'invio dell'esercito e il rafforzamento dei controlli. Intanto cresce la tensione diplomatica tra Italia e Spagna. Roma valuta misure straordinarie ai confini, mentre Madrid respinge le accuse e convoca l'ambasciatore italiano. Andiamo in Medio Oriente. Donald Trump parla di un accordo sul disarmo di Hamas e sostiene che Israele sia favorevole all'intesa, ma da Tel Aviv arrivano cautela e richieste di garanzia sul reale abbandono delle armi da parte del gruppo palestinese. Intanto il presidente americano difende i raid contro l'Iran, mentre Teheran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz. Sul fronte italiano, il ministro della difesa Crosetto replica alle polemiche sulla presenza di 700 militari nel Golfo. Si tratta, dice, di un riposizionamento già autorizzato e approvato dal Parlamento. E la Procura di Milano ha chiesto il giudizio immediato per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto accusato dell'omicidio premeditato del 28enne Abderrahim Mansouri, ucciso nel gennaio scorso nel bosco di Rogoredo. Se la richiesta sarà accolta, il processo inizierà senza passare dall'udienza preliminare. Proseguono intanto le indagini sull'ex agente e su altri 6 poliziotti coinvolti in un'inchiesta parallela per presunti reati che vanno dallo spaccio all'estorsione fino agli arresti illegali. Voltiamo pagina. Addio a Don Antonio Mazzi, il sacerdote, educatore e fondatore della comunità Exodus, si è spento a Milano all'età di 96 anni. Per oltre 40 anni è stato un punto di riferimento nella lotta alle dipendenze e nel sostegno ai giovani più fragili. Con la sua attività ha segnato profondamente il mondo del volontariato e del sociale italiano. E il mondo del calcio rende omaggio a Franco Baresi, storico capitano del Milan, scomparso nelle scorse ore. Dai club di Serie A agli ex compagni e agli avversari, unanime il ricordo di un campione che ha segnato un'epoca, conquistando il rispetto di tutto il calcio italiano e internazionale. I funerali si terranno martedì 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
2: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
0: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, zabaione con paste di meliga. L'estate entra nel vivo ai Jardin Latour di Hulks. 2 appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Venerdì 31 luglio alle ore 21 preparati a ridere di cuore. Arriva lo spettacolo Sogno o Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Una serata di pura comicità offerta dal centro commerciale Le Baite. E non finisce qui. Sabato 1 agosto dalle ore 20 scalda gli stivali con la serata Country and Street Food. Ottimo cibo di strada e musica a tutta birra. In più tutti i weekend fino al 18 agosto perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Ulx ai Jardin Latour. Non mancare!

0: dimenticare.
1: Radio Dora.
2: Chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinco, che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta, con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere

0: Gabriele Teodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sera qualche rovescio temporale sulle Alpi centro-orientali, anche forte. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o al più poco nuvoloso, qualche addensamento al mattino sull'alta Toscana e locali nubi diurne in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud generalmente soleggiato o poco nuvoloso, per qualche innocua nube sulle coste campane e sulle zone interne siciliane. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Che sapori!
4: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
5: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
4: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

0: Sono le 20 e 37 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Sant'Ambrogio, concerto di musica tradizionale irlandese Birkin Tree domenica 2 agosto alle 21.30 in piazza San Giovanni Vincenzo. Al Melizzei sabato 1 agosto alle ore 21, conferenza Il Gelso, pianta del paesaggio rurale piemontese tra storia e futuro. Dal 2 all'8 agosto dalle 14.30 alle 18.30, mostra fotografica Il Folletto delle Rocce. Nell'ambito della mostra, venerdì 7 agosto alle ore 21, conferenza a cura di Marco Granata. Al Forte di Exil, domenica 2, 9 e 16 agosto, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie, spettacoli a cura del Bosco delle Meraviglie. Per informazioni www.forteexiles.it. A Condove, sabato 1 agosto, lo spettacolo della montagna a Mocchie alle ore 21. Per Borgate dal Vivo, sabato 1 agosto a Giaveno, in piazza Mautino, alle ore 21.30, Questa non è una banana, con Benedetta Colombo, performance teatrale. Per Borgate in Cammino, terza edizione, domenica 2 agosto alle ore 10.30, Sant'Ambrogio di Torino, sui sentieri della Sacra di San Michele, di Santi e di Ciclisti, con Alessandro Barbaglia. Prenotazione obbligatoria, informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. Ad Ulx, ai Jardin de la Tour, due appuntamenti imperdibili. Venerdì 31 luglio alle 21, spettacolo Sogno Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Sabato 1 agosto dalle ore 20, serata country and street food. Tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori coi mercatini per le vie del paese. A Susa, sabato 1 agosto, tavoli sotto le stelle presso le vie cittadine. In Arena Romana, Music Day. A Novalesa, sabato 1 agosto, cena delle amicizie in paese, su prenotazione fino ad esaurimento posti, presso il centro storico. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, venerdì 31 luglio, conferenza di Mauro Carena, che presenterà il suo ultimo libro Ci siamo anche noi, presso l'ex chiesa di Santa Caterina, alle ore 21. Sabato 1 agosto, Chiomonte, storie e sentieri con gusto. Camminata presso il Frais con pranzo. Per informazioni e prenotazioni 347-5357-655. Sabato 1 agosto, concerto d'organo del maestro Davide Paleari, presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Chiomonte a cura della parrocchia, alle ore 21. Informazioni dettagliate su visitchiomonte.it. Ad Exil, sabato 1 agosto, spettacolo teatrale itinerante Il dono dell'acqua a cura di Arte Muda, alle ore 18, in frazione Cels. Alla Sacra di San Michele, sabato 1 agosto, performance di live painting con l'artista giapponese Miwa Komatsu. Informazioni dettagliate su www.sacradisanmichele.com. La Parloc di Mattie organizza per venerdì 31 luglio torneo di calcio balilla alle ore 20 al tendone presso il cortile della palestra. A Villar Focchiardo domenica 2 agosto a Pian dell'Orso alle ore 12 festa alla cappella di Pian dell'Orso. Lunedì 3 agosto alle ore 11 a Mongirardo festa alla cappella di Mongirardo. Inoltre martedì d'autore a cura della biblioteca comunale Luigi Martoia. Martedì 28 luglio alle ore 21 Luigina Alafiore presenta Rimorsi e rimpianti all'aperto in piazza del municipio o nell'aula consiliare. La Proloco di Exil ha lanciato il contest fotografico Un giorno qualunque la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Il contest è aperto a tutti senza limiti di età e senza la necessità di possedere competenze fotografiche professionali. Le fotografie potranno essere inviate entro il 31 luglio all'indirizzo contestfoto26@gmail.com. Per informazioni e aggiornamenti è possibile seguire i canali ufficiali della Proloco Exil. A cura dei Parchi Alpicozie, a Salbertrand fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Romean, visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 85 47 20. A Salbertrand fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. Informazioni dettagliate su www.parchialpicozie.it. A Coazze fino al 31 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica dedicata a Mina. Ingresso libero. Venerdì 31 luglio alle 20.45 al Palafeste Mistero Buffo, spettacolo teatrale con Mattias Martelli nell'ambito del Festival Nazionale Luigi Pirandello e del Novecento. Informazioni allo 011 9349 681. Sabato 1 agosto alle 17 presso la Biblioteca Comunale Libri in Terrazza con ingresso libero. Domenica 2 agosto al Colle Bione, Borgata in Festa. Festa Madonna della Neve al Monte Robinè con salita in notturna. Dalle ore 9 al Parco Comunale, Mercatino dell'Usato. Per informazioni, turismo@comune.coazze.to.it. A San Giorgio, domenica 2 agosto, Festa Santa Liberata in Borgata Ravoira. A Bussoleno, domenica 2 agosto, la Via dell'Usato a cura dell'Associazione Centro Storico, Mercatino delle Pulci e Obisti, in via Walter Fontane, piazza Cavour. A Ferrara Moncinisio, sabato 1 e domenica 2 agosto, Campus Protezione Civile a cura dell'Associazione Lupi dell'Orsiera nell'area sportiva comunale. Sabato 1 agosto, alle ore 14, intaglia e decora il tuo bastone a cura di Patrizia Beccaris all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Alle ore 18, Luca Giai presenta il suo libro, Il Mistero di Casa Bimma, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. Domenica 2 agosto, dalle ore 9:30, escursione Anello Lago Bianco a cura di Guida Escursionistica Ambientale. Informazioni al 338-4388-056. Dalle 10 alle 18 mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle 15:30 Moncenisio Incanto, Festival delle Canzoni Popolari. Mercoledì 5 agosto in Piazza d'Armi a Susa dalle 17:30 Hitball, divertimento, sport e tanto movimento per tutti. Possibile la prova gratuita. Dimostrazione dei ragazzi della scuola San Giuseppe. Al Sastriere, dal 1 al 23 agosto, animazione estiva per i bimbi con il Ludobus itinerante al Colle e Frazioni. Dal 1 al 3 agosto, mercato della lavanda al Colle in Piazza Agnelli. Dal 1 al 9 agosto, 16° Sestriere Film Festival della Montagna, serata d'apertura con il concerto della fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Domenica 2 agosto, festa degli alpini a Monterotta, a cura di ANA, Gruppo Sestriere. Per estate ad Almese 2026, domenica 2 agosto, alle ore 10, ricetto di San Mauro, visite guidate al borgo. A Giaveno, venerdì 31 luglio, ballo sotto le stelle, in piazza Mautino, alle ore 20. Venerdì 31 luglio, teatro, meglio ladri che mal accompagnati, all'anfiteatro Anna Frank, alle ore 21. Domenica 2 agosto, arti a cover dual band, Pue Stadio, in piazza Mautino, alle ore 21:30. Lunedì 3 agosto, cinema sotto le stelle, il piccolo Yeti, in piazza Mautino, alle ore 21. Dal 3 al 10 agosto, Agnolotte Tagliarin, presso la sede AIB, dalle ore 20. Axel Eventi, venerdì 31 luglio alle ore 21:30, racconto Luna e Stelle d'Estate a cura dell'Associazione Astrofili Segusini a Mattie in località Camposordo. Axel Lab, Polo Culturale. La Proloco Amici di Gravere presenta per venerdì 31 luglio alle 21:30 Cinema sotto le stelle, serata di cinema all'aperto in Piazza del Comune. Per informazioni prolocogravere@gmail.com. A Sausa Edulx, venerdì 31 luglio, mini olimpiadi, manifestazione ludico-sportiva per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. Per informazioni e iscrizioni 0122 85 82 83. Sabato 1 agosto, giornata Sausa Project, a cura della scuola sci Sausa Project. Per informazioni, info@sausaedulxproject.it. Sabato 1 agosto, le serate informative del CAI, la resilienza raccontata da Simone Idallina alle ore 21, presso Piazzale Miramonti. Domenica 2 agosto, chiamami Faro, concerto in quota alle ore 21 in località Sportinia. Domenica 2 agosto Giovensò in festa, Gofri animazione musicale nel pomeriggio a partire dalle ore 16. Domenica 2 agosto le serate informative del CAI alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Cesana Torinese fino al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso la sala TL. Sabato 1 agosto cicloturistica Cesana Sestriere, Sestriere Cesana con aperitivo. Ritrovo in Piazza Vittorio Amedeo. Sabato 1 agosto musica occitana itinerante con l'Equipe du Folk in via Roma. Sabato 1 agosto Santa Messa alla Cappella Fraiteve. Domenica 2 agosto escursione a piedi a tema con guida i Monti Nati dal Mare. Lunedì 3 agosto serata con Enrico Camanni, viaggio sulle Alpi in 30 valli e 30 montagne presso la sala Formonta alle ore 21. Lunedì 3 agosto presentazione di Luciana Rota del libro Fausto, il mio coppi, storie di un amore in salita nel diario della moglie Bruna, presso la biblioteca 2 giugno alle ore 21. Al cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 31 luglio, Spider-Man Brand New Day, Il mio cammino, per Bardo Montestate 2026. Sabato 1 agosto, L'hangar rosso, Spider-Man Brand New Day, Odissea. Domenica 2 agosto, Odissea, Spider-Man Brand New Day. Lunedì 3 agosto, Minions and Monsters, Il delitto del terzo piano, Michael. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Assistente familiare non convivente, sede di lavoro Bussoleno. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: che? È una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile. Perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani. Ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile, puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.
8: Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.

0: Sono le 21 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e una buona serata dalla redazione. Forte scossa di terremoto nell'area dei Campi Flegrei vicino Napoli. Il sisma è stato registrato alle 19.46 con epicentro nella zona a una profondità di circa 1,4 km, seguito pochi minuti dopo da altre due scosse di assestamento. Il terremoto è stato avvertito distintamente a Napoli e in numerosi comuni della provincia. In diversi quartieri si sono verificati blackout elettrici e centinaia di persone sono scese in strada per la paura. I vigili del fuoco hanno ricevuto numerose richieste di intervento, ma al momento non risultano segnalazioni di crolli o feriti. Sono in corso le verifiche da parte della Protezione Civile e dell'Osservatorio Vesuviano. All'estero è emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. In pochi giorni migliaia di persone hanno tentato di raggiungere la città, molte attraversando il mare a nuoto. Il bilancio è di almeno 57 morti mentre proseguono le ricerche dei dispersi. Il governo spagnolo ha inviato l'esercito e rafforzato i controlli. Intanto cresce la tensione politica. Il ministro degli esteri Antonio Tajani si è detto favorevole a una sospensione temporanea di Schengen, mentre dagli Stati Uniti Donald Trump ha commentato la crisi affermando che se vincono i democratici accadrà lo stesso anche da noi. E continuano intanto a salire i prezzi dei carburanti nonostante il taglio delle accise deciso dal governo. Il diesel è tornato sopra i 2 euro al litro e secondo il Codacons lo sconto fiscale si sarebbe già ridotto da 17 a poco più di 10 centesimi a causa dei rincari del petrolio legati alle tensioni in Medio Oriente. Il gasolio più caro si registra a Bolzano, seguito da Sicilia e Calabria, mentre resta alta la preoccupazione per nuovi aumenti nelle prossime settimane. E scatta il primo grande esodo di agosto. Domani mattina è previsto il bollino nero sulle strade italiane, domani pomeriggio e domenica è bollino rosso. ANAS stima oltre 26 milioni di veicoli in viaggio nel fine settimana e ha sospeso più dell'80% dei cantieri per agevolare la circolazione. Intanto torna anche il grande caldo, domani saranno 19 le città da bollino rosso con temperature fino a 40-41 gradi e afa intensa. Resta alta l'attenzione per la siccità e il rischio di temporali sulle Alpi. E per lo sport parte nel migliore dei modi l'Europeo di nuoto 2026 per l'Italia. A Parigi arriva subito una medaglia d'oro nel team event dei tuffi grazie al quartetto formato da Pellacani, Santoro, Di Maria e Pelligra. Gli azzurri conquistano il gradino più alto del podio precedendo la Russia in gara come atleti indipendenti e l'Ucraina medaglia di bronzo. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, a più tardi. Radio.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

0: Sono le 22 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei, avvertita distintamente a Napoli e in gran parte della provincia. Il sisma registrato alle 19.46 ha avuto un magnitudo di 4.7 secondo una prima stima dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Al momento non risultano richieste di soccorso ai vigili del fuoco, mentre il prefetto di Napoli ha convocato il centro coordinamento soccorsi per monitorare la situazione. Migliaia di persone sono scese in strada. In via precauzionale è stata sospesa la circolazione sulle linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea per consentire le verifiche tecniche. Il terremoto è stato avvertito anche durante i festeggiamenti per il centenario del Napoli, che hanno richiamato oltre 10.000 tifosi nel centro cittadino. Ed è stato recuperato nel fiume Po a Calto, in provincia di Rovigo, il corpo del 36enne di origini moldave, residente a Bologna, scomparso dopo essersi tuffato per salvare la figlia e un'amichetta. L'uomo era riuscito a riportare in salvo entrambe le bambine, ma è stato trascinato via dalla forte corrente. Le ricerche condotte senza sosta dai soccorritori si sono concluse con il ritrovamento del corpo. Andiamo all'estero, resta altissima la tensione a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, dove migliaia di migranti hanno tentato di raggiungere il territorio spagnolo, molti attraversando il mare a nuoto. Il bilancio è di almeno 57 morti, mentre proseguono le ricerche dei dispersi. Madrid ha inviato l'esercito e rafforzato i controlli alla frontiera. Sul fronte europeo cresce il confronto politico. Secondo quanto si apprende da Bruxelles, l'Italia non ha ancora notificato all'Unione Europea un'eventuale sospensione di Schengen nei confronti della Spagna, mentre il dibattito sulle misure da adottare resta aperto. Addio a Don Antonio Mazzi, il sacerdote, educatore e fondatore della comunità Exodus. Si è spento a Milano all'età di 96 anni. Per oltre 40 anni è stato un punto di riferimento nella lotta alle dipendenze e nel sostegno ai giovani più fragili. Con la sua attività ha segnato profondamente il mondo del volontariato e del sociale italiano. Infine lo sport calcio, il Napoli festeggia i suoi primi 100 anni di storia, migliaia di tifosi hanno sfilato in corteo da Piazza dei Martiri e le celebrazioni proseguiranno fino a notte fonda, mentre domani è in programma la cerimonia ufficiale organizzata dal club. Intanto la Juventus supera 2-0 il Nizza nella terza amichevole estiva. Sul mercato la Roma è pronta ad accogliere il difensore greco Konstantinos Koulirakis dal Wolfsburg per circa 18 milioni di euro. Era davvero tutto, grazie per la cortese attenzione. A più tardi.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia.

Autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: ma
1: il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa fine.

0: conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti.

Chi non sbaglia le amicizie, a chi si fida se lo dice la TV, a chi gode solo lui, a chi soffre solo lui, ma poi non vuole morire solo. A chi crede di conoscerti se ascolta una canzone, a chi per ogni stronzata ti chiede di scrivere una canzone, a chi in pubblico ti insulta e in privato vuole sapere quanto scopi, a chi muore di tempo libero e ti conta le ore.

non se ne va, a chi va tutto bene, sempre tutto bene, sempre solo bene.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 37 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in prevalenza sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio sera qualche rovescio temporale sulle Alpi centro-orientali, anche forte. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o al più poco nuvoloso, qualche addensamento al mattino sull'alta Toscana e locali nubi diurne in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud generalmente soleggiato o poco nuvoloso, per qualche innocua nube sulle coste campane e sulle zone interne siciliane. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano. Le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: Sono le 23 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Paura nei Campi Flegrei, dove una scossa di terremoto di magnitudo 4.7, la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area del bradisismo, ha colpito Napoli e la provincia. Migliaia di persone sono scese in strada, il bilancio provvisorio è di 8 feriti lievi, tutti in codice giallo. Si registrano danni ad abitazioni e chiese, la caduta di un traliccio elettrico con blackout in diversi quartieri e lo stop precauzionale alle linee Cumana e Circumflegrea. Proseguono le verifiche della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Andiamo all'estero. Prosegue senza sosta l'emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. Anche nella notte, nelle prime ore di oggi, sono continuati gli arrivi. Migliaia di persone hanno attraversato il confine e molti giovani hanno trascorso la notte all'aperto, trasformando la città in un dormitorio improvvisato. Cresce la preoccupazione per un possibile spostamento dei migranti verso altri paesi europei. Intanto il ministro degli esteri italiano si è detto favorevole a una sospensione di Schengen con il ripristino dei controlli alle frontiere per evitare nuovi flussi verso l'Italia. La Procura di Milano ha chiesto il giudizio immediato per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto accusato dell'omicidio premeditato del 28enne Abderrahim Mansouri, ucciso nel gennaio scorso nel bosco di Rogoredo a Milano. Se la richiesta sarà accolta, il processo inizierà senza passare dall'udienza preliminare. Proseguono intanto le indagini sull'ex agente e su altri 6 poliziotti coinvolti in un'inchiesta parallela per presunti reati che vanno dallo spaccio all'estorsione fino agli arresti illegali. Ed è morto all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e fondatore della Fondazione Exodus. Per oltre 40 anni è stato uno dei principali protagonisti dell'impegno sociale in Italia, dedicando la propria vita al recupero dei giovani in difficoltà, delle persone con dipendenze e di chi cercava una seconda possibilità. I funerali saranno celebrati lunedì alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Per lo sport parte nel migliore dei modi l'Europeo di nuoto 2026 per l'Italia. A Parigi arriva subito una medaglia d'oro nel team event dei tuffi grazie al quartetto formato da Pellacani, Santoro, Di Maria e Pelligra. Gli azzurri conquistano il gradino più alto del podio. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Aspetta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 37 minuti.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere della tua trappola. Ci son caduto anch'io davanti al prossimo, gli lascio il posto mio.

0: Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Prosegue lo sciame sismico ai Campi Flegrei dopo la forte scossa di magnitudo 4.7, la più intensa degli ultimi 40 anni nell'area. Un nuovo terremoto di magnitudo 3.8 è stato registrato alle 22 con epicentro nel Golfo di Pozzuoli. Il bilancio sale a 10 feriti lievi. Chiuso il porto di Pozzuoli per danni alle banchine, sospesi i collegamenti con Ischia e Procida e le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea. Proseguono anche le verifiche della protezione civile. Andiamo all'estero, si allenta l'emergenza migranti a Ceuta, nell'enclave spagnolo in Marocco. Secondo il governo di Madrid, la quasi totalità delle persone arrivate dal Marocco è già rientrata oltre confine, mentre resta fermo il bilancio di 57 morti in mare. Intanto l'Italia ha disposto il ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna. Da Bruxelles però fonti europee precisano che da Ceuta non è possibile raggiungere direttamente il resto dell'Unione. Il ministro degli esteri italiani critica inoltre la decisione del governo spagnolo di concedere la cittadinanza a migliaia di migranti irregolari. Ultima pagina, cordoglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la scomparsa di Don Antonio Mazzi. In un messaggio il capo dello Stato ha ricordato il sacerdote, educatore e fondatore della Fondazione Exodus come una figura che ha dedicato l'intera vita agli ultimi, ai giovani in difficoltà, ai poveri e alle persone fragili. Mattarella ha sottolineato il suo impegno sociale e civile definendolo una testimonianza coraggiosa di solidarietà, formazione e vicinanza verso chi viveva situazioni di emarginazione. Lo sport, il calcio, martedì a Milano l'ultimo saluto a Franco Baresi con i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Intanto il mercato entra nel vivo, la Juventus insiste per Zirkzee, mentre la Roma accelera per Nusa. Infine il meteo, non si ferma il caldo africano, nel weekend temperature oltre i 40 gradi e allerta in aumento. Domani saranno 19 le città da bollino rosso, domenica saliranno a 23. Massima attenzione per anziani, bambini e persone fragili. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
0: Sono le 23 e 59 minuti.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Signore. Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

0: Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Si sono presi il nostro cuore sotto un

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

insegnare. A scuola ero il peggiore, ma forse riesco a fare un ritratto al nostro amore. E strappo un foglio al cielo e la matita è il mio pensiero. Comincerò dagli occhi, prenderò due stelle a noi.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Oh, che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, ando voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

uscita dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che se vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente.

0: proprio non ci va giù e farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare. Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso. Che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più.

Una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo. Ma vaffanculo.

Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai? Ma vaffanculo.

0: ma ti amano di più.
1: State ascoltando Radio Dora Marcord, il grande revival musicale degli anni più belli.